Moi, el jester cadenà, il viced da mia china, sai eu maina emblidà. E la patria, la lontana, lesse li eu on oz turnà.

mo carneval, da donat che druvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tutto il natural, con giombers e trombettes e neres las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tutto mio imparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.

Per cinch crüzers, da men rauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quel s'fa die vie plü, ma nu vai nor da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per cinch crüzers scortagia. Erscha ciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont, ci saia pel magister.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? A Zernez candidescha Fadri Guler, puspe conta Domenic Touch. Al campionato mondiale de balapè date il quart final la Belgia contra la Spagna. E Laura Oz magari zupenten in pau nivels il Soleil e da qui revegni fino a 32 grads chaud. E alla 6, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. A Zernez date un combat electoral per il preside comunal il settembre. Fadri Guler, de Breil, ha annunziat che il candidato da Nova Main scuola conferma in vers RTR. Già dalle ultime elezioni il 2022 aveva Guler candidato, quai però senza successo. Lura aveva Domenic Touch fatto la corsa per il presidi. E Letz vuol venire re-elegi il 17 settembre per un'ulteriore periodo d'uffici, quai insieme con il ulteriore suprastanz. Ossen l'exterior, en la regione della via de Hormuz en il prossimo Orient, ai puspe da attacchi sin navs de commerci. L'Iran aia seeta almain duas rakete sin navs civiles din ils americans. Duas navs ein venides donegiades. L'uffici maritim della Grande Britannia conferma che in proiectil aia tutia una nav cisterna ed in fieus aia rodora. Blessats naia danna gins. Les attacchies mettono in domanda la convegna fa l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran con tangid il mezzo cercle dur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armamento d'Esch ThyssenKrupp Marine Systems fino a 12 nuovi sottomarins. L'incumbenza in la valita de 62 miliardi euro è la più grande impostazione dei sottomarins in la storia dell'impresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in la storia del paese. Il sottomarino è optimale per le aue arctiche. Insieme con la Germania e la Norvegia poi il Canada la finale crea una flotta di fine 24 sottomarins. L'en prim sottomarin vuol l'interprese tudeschia fornire in 7 ons. Il construite d'autos giapponese Toyota investisce più che 3 miliardi di dollari in un nuovo lio di produzione in Texas. In parte la produzione del pick-up Tacoma due bardia dal Mexico e negli Stati Uniti. Uscirà fis Toyota il prossimo ons radont 2.000 nuove piazze di lavoro. La produzione in Mexico resta in funzione. Con questo passo reagisce Toyota era sin il squitch del presidente americano Donald Trump. Quel aveva decretato dazi sin imports d'autos e fatto più restrittiva la convegna commerciale con il Mexico ed il Canada. Al campionato mondiale de balapè dat la Belgia la risposta sportiva sin l'amnestia politica per il giugada american Follerin Balogun, che aveva visto nel Davos Jeu la carta Kocna. La Belgia batte ils americans can da cun Balogun cun 4 din. De pausa manaven ils belgis cun 12 din. Avant aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal cun 1-0. Il gol decisivo a marcare in la 99 minuta il joker Michel Merino sin in pass perfetto de Ferran Torres. Uscia venne tra il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de balapè dati noves inquietantes del Davos trenament. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So han stui interrompe lor preparatives. De wartles rajuns exactes na il trenada Murat Yakin tradina gut e ci giunti in conferenza de medias. I venc clarida pli e sil suente volle federazion comunicia ils resultats. Lo chiavel final Svizzera Colombia de questa saira comenza les dies stemp Svizzer.
2: La meteo.
1: O zwei aure dec sulle jiva, in pau de pli nivel sail sente mezzdi e la saira. Sin ils Colms continuesce il vento soufflana dal nord-west. I venti audots confina 32 gradi in la regione de Quira fino a 29 gradi in la Surselva e fino a 23 gradi in l'Engiadinota. Il sole resta ferm da maun e la dievia, trantarendati in per pauks nivels. Le temperature vanno a 12 dies a quira fino a 30 gradi e in l'Engiadina dati maximal 30, 23 e 28 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes nom Livio Fofa e dal tot pront non sono emo e grazie a Malagiora al prim amo un caffè. Nulla però senza esagerare un bondi
2: RTR. Danus per vus.

0: Mardi Banura, las 6:30, Giuseppe Vusch, buon dì.
1: Gols, emozioni, analisi. RTR.
0: Allora sono i cori, as americans, adonto c'è era gli oader, follarin balagun a pudu ioara, adonto c'è il veo, c'è una carta cocina. Ma vuol garantire doldi l'istoria che pisserà per grandes ondes. Doccia Donald Trump a telefonare Gianni Infantino alla FIFA annulla quella carta coach e gente che l'americana al Melder 7 gol dell'americana a podio or. Coach Gianni Infantino ha però sincerà ai nas organs da dread della FIFA decis quai i quest saian independentitions. Però la FIFA vuol quai più o meno dire tanto che una WALP pretende che garantisce per la sicurezza in quella stalla di Alinas. Eh? Però Donald Trump para Ershon Davair tenì influenza sulla reporter da Deseref. Da kleine ada che ci ha tunà questa not pro nos emitur SRF.
2: Komm gut! Und es steht 2:1 für Amerika! Das ist die Antwort!
0: Es steht 2:1 für Amerika. Non so se la reporter ad essere verci un telefono da Trump, ma in mio caso deri al 2:1 per la Belgia. In Ulia per l'America, la Belgia ci ha guadagnato fin da Squins quel io con 4:1.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
3: Presentata Oxnosport, Swisscom e Hyundai.
0: Ma io ci manco, questa sera? Oh, as due ultims ottava finals. Da un tarata gli svizzera contro la Colombia e quel sarà ottava banura. Quasi prometti ad un altro tema qui a pro RTR.

0: bel mardi cun RTL.
1: La saison des dates.

0: Journey con Don't Stop Believing, quella canzone ci funziona tenor nostra protagonista da Chai Taikla la scena pro mincia parte di menana. Ci vesse da dire questa sera pro io Svizzera Columbia X agent di las chiace sta clai qui stock e do zavai da ciao melder però non usperai naturalmente ci vai in di las chiace questa sera con te la Columbia questo non hai ni bain da vent i a ciccia Ella, Giovigia Oz, vuol dire nostra protagonista tu Atena, e c'hai grandiosa musica che ce la rappresenta, a mo dal Dauz, mince di durante quest'emna, alle 10 di un quarto qui è pro RTR, ad una la banura do, or sun rtr.ch, la podà dal rester, Tagler do, c'hai tox c'ha Matthew. Asa Giovigia l'emna passata, c'hai ci sun ses tox predilez. In 3 minuti, esi. Las seis e mezz, e l'ora dai, las lingias grassas da questa banura.
1: C'è taidla la scena.
0: Giovigia, un buon dì.

0: Cyrus con Midnight Sky qui a RTR in Mardi Banuri di stad la 6:30 e c'è ci dada 9 8 Banura ci desimportaunt qua dal Daniosa da Alexi Baselger las noitats.
1: A Zernet stat in combat electoral per il presidi comunal al settembre. Fadri Guler de Braila annunzia che il candidesci da Novemain scuola confermant vers RTR. Giata le ultime elezioni del 2022 aveva Gula candidà, quai però senza successo. Lura aveva Dominic Touch fatto le corse per il presidi. Al campionato mondiale di Balapè venne tra il quarto finale Spagna-Belgia, il GUL venerdì prossimo. La Belgia ha nominato mai in battì questa notte gli americani con 4 din. Avanti aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal vostro allenamento. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno interrompere le preparative. Dovart le ragioni esatte ne il trenato Muratiak in tradina gut. I venti scleri da pli e si suente vuole Federazione da Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: Eroz nirai sua in Svizzera ier in Grigione. Erschino da un di da bellezza al ciel, sarà dünner ci acquernà con nuvolas al prüm fines, più tard più spessas, ma i vein fitch ciatot. Senti la regione da qua era fin 32 gradi, in Zuri, Zotselva fin 30 gradi, 23 e 27 fin 27 gradi da in Zursis, id in Engedina Bassa, i agreables, 23 gradi oz in Engedinata. Jean un bon di e oz un bon dia a nostra gronda come nonza portoghese ci vive per noi in Grigion podesme in paeser c'è un o sun un o c'è il plazal da farabrica e si otto in paim piquet bel Portugal e al campionato mondiale it a fin la notte passata pers nola ad un contar la Spagna e per qua appunto oz un cordial bon dia
2: RTR Unic e simpatic.
0: Io so potuto ottenere spoils per Svizzers. Fino al finale.

0: Ja, schon dir, ja, so ein Pient, kus spes in terra, ma otz sgolaini, ein til weir sendel plät, ein tigwisch mardi, ed es weinsch, da la setze gewischen. Bundi.
1: RTL Impuls.
0: Otz, kun David Spindler, da la Val Müsteir.
2: Pilota d'un helikopter, quaid era messömi scopuap. Scha l'helikopter da salva meint nie in nossa Valminchetaunt, un evenimento straordinario. Con quei ciò viveva giusto a spera il piccolo ospedale, ne ha d'una vis, coce l'elicopter, quelle ha da una Alouette 3, se piace, magari potrei salutare il pilota. Fortuna complena. Cioè mia fortuna significava per incinatere un problema più severo da sandà, che non fa parte da mesi in pisamenti. Se vai a sgolare, fascinazione. Più tardi loro hanno fatto naufragi e magari al cominciamento con prover da nir pilot d'elicopter del militare. As ölls deren massa debels. Più tardi loro deri clair per mai per fortuna non ha quai funziona. Quai fus sco esser chauffeur da d'un camion, tota di concentrar 100% un viadi da cella d'una via in aune su io, e ognis stangal mort. Se vai a sgolare, ad una mo fascinazione. Ossa impostit con citer pro a succes. Ques più grons, girunzo, uces de rapina con alas schladadas, girs maestus, c'ha vista, c'ha ques varaun. Combancia es varaun un ater focus, co c'ha jauves. Biaucit es la vista extraordinaria de Surignò, es più co facil più cenc scivetzen Pavel. A succes più piccens, a succes de chaunt, nervus, agils e svelz, con chantuns e stortes acrobaticas, tunjan che non è sbunda di perseguitar. Un paio possi in clare a Icarus, se quel e se sbap Daedalus vessen propi de davair proada za fabricer alas coi nuce e doda sgolar più arcco prudent, fincia la ciaira de las alas e salguada.

0: Nicolai con Silipse Furmias qui a pro RTR in Mar de Banura in 10 minuts esi las 7. Si, nulli osas Philips, ma un pa Furmias. Badi schon ein di mes weiter.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Ma il planeta cresce un po' in la nervosità per questa sera alla Sdesh, l'ultimo ottavo finale del campionato mondiale da balapè. Svizzera contro Colombia. Ma ci tengo a dire che ci discapitano la nostra passata, punto balapei, vai o per la Lyonjo, se si usa un più tensione, sono per parte fitch attractives. Giusto in quarto, andremo a 2-3 ore, si sta fino al Jeu, Stati Uniti contro Belgia, e Stati Uniti hanno perso con 1-4 contro la Belgia, di maniera per gli americani, e al turnier a fine, also, almeno in piazza a un perso americans, potesse no Trump infantino a mo müder, to qua ci descapita a soldim zitz, non se sai mai pro questa, ad es un buns da sorprendere ad una derciao, forza ci a quel risultato veniamo muda in un 4-1, per vide c'è la FIFA, decide qua. Nu shine col bonder. E al secondo della notte passata, o da dir saira, pel Portugal es el campionati mundial er a fin es a un pers er contra la Spagna con 0-1. Ma il più importante, almeno per noi, veniamo appunto questa sera, Svizzera contro la Colombia. Esce per qua già un po' nervosins, ma i dà er motiv da allegrarsi in quel lieu. Amici che fa qua nostra nada nazionale Murat Yakin.
2: Siamo voll fokussiert auf die Partie und freut uns, dass wir nach dem Finale hier in voller Hütte wissen, dass es mehrheitlich Kolumbianer weggeht. Das haben wir schon in den anderen Partien gesehen, aber nein, wir werden standhalten und unser Spiel durchziehen.
0: Nein, ma chi è veramente questo avversario di questa sera, la Colombia? Da più da qua, a muovant la set, qui è pro RTR. Des Mar di Banura. Come sai, vai in questo di

0: Allora, Zalegra Alterschons, in questa sera ho una massa nervosa per Zalegra.
1: 90 minuti? Na! RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.
0: Hai d'impostito la notte ci venci desprolungazione e trara penaltis. E allora adesso è una lunga notte. Questa ottava finale c'è nu spettain be brama tra la Svizzera e la Colombia. Quest stadi sudamerican ci destraisiade ci gronz punto surfaccia con la Germania e ci ha 52 milions abitanti con Joadesco Luis Diaz da Bayern München auni schon er Joades ci podessen far uai a nossa nazionale questa sera da vendalas desch ci ci dai schlemo tot di interessante da la Colombia quai za tradeschossa Giancarlo Candinas in 90 minuti ma 90 secondi.
2: La capitale della Colombia, Bogotà, già è in 2640 metri sul mar. Ma per comprare, Bogotà già è circa sci alt, scol Pez Martínez al sul mar. E la Colombia dati varga 80 pievels indigens e venne discurriu tons lungats. 99% della popolazione discurre d'entone spagnol. Antuan al Balapoi dati alla Colombia in storia tragica. Andrés Escobar ha citato il campionato mondiale nel 1994 in autogol alla Colombia e 5 curdato alla fase di gruppo. Pochi di spitart, oggi è venuto citato Giu a Mietz Medellin. Il motivo è mai venuto sclerius del tutto. Fece probabile, oggi si è dentro un stato con autogol. Se è morto a scolare il mondo del Balapoi, è stato toccato con simbol per enorme squinch alla violenza che regeva il sonno 90 e la Colombia. Il piacere di fare gol era in ton lusco e ozzo tremenz.
3: Ame Rodriguez che era tocco l'asso, tacche tacche gol del mondial, tacche tacche gol gol gol, tacche tacche gol gol, tacche tacche gol gol, tacche tacche gol!
0: Vedo sperarci, tu una questa sera almeno in un'eada da più i
4: gen. Tor für die Schweiz!
0: La Svizzera Romancia tenirà spolgs questa sera. Tot la Svizzera Romancia, nulla dal tot. Noi si presentiamo un Romancia che tenirà questa sera spolgs per la Colombia. Dolla 7.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? A Zernez candidesce Fadri Guler, puspei conta Domenic Tautsch. Al campionato mondiale de ballapeda ate il quartfinal la Belgia contra la Spagna e Laura Otz magari zupenten in pau nivels il Soleil e da qui revegne fino a 32 gradi chaud. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. A Zernez date un combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler de Breil ha annunzià che il candidesci de Novemain scuola confermà in vers RTR. Giate le ultime elezioni del 2022 aveva Guler candidà, quei però senza successo. Lura aveva Domenic Tautsch fatto la corsa per il presidi. E lez vuol venir re-elegi il 17 settembre per un ulteriore periodo d'uffici, quei insieme con il ulteriore suprastanz. O sen l'exterior, en la region de la via de Hormuz en il Proximo Orient, al puspeda attaccias in navs de commerci. L'Iran aia seieta almain duas raquetas in navs civiles din ils americans. Duas navs aien venites donegiades. L'Uffici Maritim de la Grande Britannia conferma che in proiectil aia tutia ina nav cisterna ed in fieus aia rodora, blessats naia dana jins. Les attaccias metten in du monde la convegna fa l'ombra tranter il Stades Unis e l'Iran contangid il metz cercladur. L'Iran pretende taxes de transit en la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armamento d'Esch, ThyssenKrupp Marine Systems, fin a 12 novs sottomarins. L'incumbenza è in la valita de 62 miliardi euro e la più grande impostazione de sottomarins in la storia dell'impresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in la storia del paese. Il sottomarins è optimals per le aues arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia, poi il Canada la finale crea una flotta di fine 24 sottomarins. L'emprim sottomarin vuol l'interprese tudescio fornire in 7 tons. Il costruito d'autos giapponese Toyota investisce più che 3 miliardi di dollari in un nuovo di produzione in Texas. In parte la produzione del pick-up Tacoma due bardia dal Mexico e negli Stati Uniti. Uscisce fis Toyota il prossimo sonz radont 2.000 nuove piazze di lavoro. La produzione in Mexico resta in funzione. Con questo pass reagisce Toyota era se ne squitch dal presidente americano Donald Trump. Quello aveva decretato dazi in imports d'autos e fatto più restrittiva la convegna commerciale con il Mexico ed il Canada. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porgere git senza che ha da greves malauras. Quelle sanche giunà in pliras regions della China inundazions e sbuvedits. Almain 15 persone sem mortes, 9 sperides e les autoritats han evacuà 10 milis de persones. Talas catastrofes naturales sem frequentes en l'entire China, cun sont la stat, cun dine vart pliev intensiva ed l'altra vart cialira pesanta. Al campionato mondiale de ballapeda dat la Belgia la risposta sportiva, sin l'amnestia politica per il giugada american Follerin Balogun, che aveva visto nel Davos Gieu la carta Kocna. La Belgia batte il american scandà con Balogun con 4 din. De pausa manavano il Belgis con 12 din. Avant aveva la Spagna gudegnà contro il Portugal con 1-0. Il gol decisivo a marcare la 99 minuta il Joker, Mikel Merino, se in pass perfetto da Ferran Torres. Uscire venne tra il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nove inquietantes del vostro nemen. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno su interrompe le preparative. Davart les regiuns exactes na il trenada Murat Jakin Tradina Gut a ciajun d'ina conferenza de medias. I vents clarì da pli e s'il suente vuole la Federazione de Ballapè comunicà ils resultats. Lo chiavel final Svizzera-Colombia da questa sera comincia les 10, temp Svizzer.
2: La meteo.
1: Oz fai aura dec sulle jiva. In pauvels da nivels pli spes ai il suente mezzdie la sera. Sin ils colms continuesce il vente sufflana dal nord-west. I venti audots, con fine 32 gradi in la regione di Quira, fine 29 gradi in la Surselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota. De maun esi 10 sulle jiv, con in pau nivels, la jevgia l'ura 7 sulle jiv. Le temperature van de maun e la jevgia a Quira fine 30 gradi, a Mustea de Scuol ponins minchia mai quinta con maximal 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es las 7:06. Ein und oldienti las novitats. Las Stadis Units han pers la not passada contra la Belgia con 1-4, però... Da tot quai ci descapita als últims dits, nu craia mo xeret vint de quel resultat. Un telefon de Donald Trump a Gianni Infantino i Sean stai 4-1 pels Stadis Units. Nulla non es plü impossibil, despe che quels noi omens zaunixeient.
0: RTR. Unic e simpatic.
3: Ed es mardi abanura, al dice la Svizzera contro la Colombia e qua è grand tema la prossima mezz'ora. Divisione bundi.

Attuali ultima mainch el io stat all'Open Air St. Gallen ier la dal alciontà i dal dedicia a nossa nazionale i eristamo fat un appel a nos io aders e a nos trenader ta kleine ada Fürs B, ja. Questa sera al prim steine però batter la Colombia, e loro do l'Argentina, e loro z'inglese, hanno questo tutto da fare. E anche il finale, loro potessi venire un po' più grev contro i francesi o spagnoli. Ma questa è da tal portaini a ciò, al vocal. Forza! Ma il prim ai nom appunto teni risponde questa sera contro la Colombia, e qua fa un spranza er tutti i romanci e romanci. Tots? Na, un con garanzia nulla. Dapù da dun ci tenirà questa sarà spolis per la Colombia e c'è importante c'è il balapè a là, tot quai e dapù a muovant la mezza qui a Pro RTR. Un bel martigio, Vigi. Buon dì.

0: Mardias 7 da lulesi las 7:21 e Puls. Oh, vamo. Se son tot.
1: RTR a Campionato Mundial 2026. Balapé, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dal Stati Uniti.
0: Ma qua col pulso se mi daramo questa sera alla Svezia, cioè la Svizzera io lottava al finale contro la Colombia. Una nazione intera si sarà davanti alla televisione spranza e tenerà spolz per Kobel, Chaka, Kanji, Mazambi e compagnia. Una nazione intera? Nulla del tot.
2: Si dice che è un po' in un controllauter, sono io però mi giusto, ho effetto buggiare nel team della Svizzera. Ma scocca la Colombia e la Svizzera dati in un controllauter, Colombia all the way. È veramente un dilemma per noi. La Colombia guadagna, leider, che è in quel dilemma.
0: E qua dice Pierangelo Riviera, sia mamma è da Rabius al bap colombian. E è un grandissimo fan da Balapé con due corsi ci battono in sé spet, ma noi dal dì ci dà il loro duello tanto queste nazioni e loro più c'è per la Colombia. Pierangelo Riviera ha 36 anni, sta a Turich, ha vivuto desde 8 anni a Bogotà in Colombia e sa precisissimo ciò che il Balapé significa per la popolazione colombiana.
2: Fe cras, also sono in altro level. Se la Colombia guadagna in un portone pucal, per esempio in Coppa America, che hanno guadagnato con 20 anni, quasi nazionale fire tag. Alla Yeut, ha la Bobbia in Colombia, in cui ti ha la Bobbia, lui in cui ha la Zirksca, fa il tuo vita in Tegmera. Allora balla poi il numero 1, sente la religione in Colombia.
0: E Clercio il citerà questa sera al Jeu, però nulla a Bogotà, nulla a Turic, nulla a Rabius, di per sé a Barcelona l'angio c'è l'attualmente giusta. Se scor, batterà questa sera di mena per la Colombia, ma c'hai schas Svizzers godonia questa sera?
2: Questo bias, lui, c'è un Staatstrauer.
0: Hai per Pierangelo Riviera, tutto fa speciale la patria da sia mamma contro quella da se sbab. Svizzera Colombia, questa sera la Sdesh. Emozions darai in mincia casa.
1: Il mondo gioca balla a te, RTR rapporta.

0: Mardi a Benurre, in destat las 7:30, giavüsch un bundi, e anti las noitats vai osa per duels sportivs, ma un duel politic, dapü da Alexi Baselgia.
1: A Zernet stat in combat electoral per il presidi comunal a settembre. Frederic Uhler de Breile annuncia che il candidesci de Novemain scuola confermà in vers RTR. Giata le ultime elezioni al 2022 aveva Gula candidà, qual però senza successo. Lui aveva Dominic Touch fatto la corsa per il presidi. Al campionato mondiale de Balapè venne tra il quartfinale Spagna-Belgia, il 10 e il venerdì prossimo. Le Belgia non ha mai battuto questa notte gli americani con 4-1. Avanti aveva la Spagna guadagnato contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal vostro allenamento. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril Sow hanno interrompere le preparative. Davanti le ragioni esatte, un'altra nata Muratiak in tradina gott. I venti scleri da pli e il suente vuole la Federazione de Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: Oz, non si dovrebbe neanche in giardinata la jacca con plumina signorana per dappertutto ficciata. Erci non dà in di da bellezza il cielo sarà di una da ciacquernà con nuvole il prim più cianci finas più tard polon quella di loro essere più spesse ma appunto i ven ficciata di la regione da qua era passa 30 gradi fin 32 in Zuri zot selva er fin circa 30 gradi 23 fin 27 gradi in Zursesi in giardina bassa i agreables 23 gradi oz in engiadinata e al dai hai l'attenzione quella cresce planet l'agitazione è la Svizzera io questa sera l'ultimo ottava finale contro la Colombia una nazione intera tegnerà spraunza a spoils questa sera per la nazionale i er almain un tu daisch ci chai i se stip amo avant las ot Otsquia Pro RTR. Zdjuvijim bundi.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: des Weinch dallas Ottente il Balapesa, te velesse in unis un ottaval final, scopes Svizzersatz, dim per se, pütsch un mezz final. Schall sa otz, ot preteises, e lora io holdo maun al final pel jackpot ci des impli, con e crabot non auta boss.
1: Il Kicker Sis, presentata folk. Vossa bottia dal Vich in la Regiun.
0: Runda Trajons con Roman Niederberger da Flem Fidaz. Bundissa Roman.
2: Bien-gi.
0: Sa Roman no induldi de del grand fan oder grand engagement er pel sport da lotta, el trena a Sions lotaders. Quasi con l'interesse pel balapé?
2: Oh, io ti interessa a c'è mai mai per il club di balla l'ax proprio bene.
0: Allora, questa sera nix davanti la televisione, non c'è tutta la lieu della Svizzera contro la Colombia?
2: Beh, non si capisce chi viene a quei giochi di questa sera. La Svizzera ha dato una Coppa Mondiale, lui sta facendo il plis on in te con giochi che dato.
0: O se lui comincia per la sdegi, può dare prolungazioni, può trar penalti. Powers, questo è il nostro relativamente bot, la benura. Fisco è un problema, se lui è così più lunch come mezzanotte.
2: Oh, lui si addormenta forse durante il giochi, perché so cos'è.
0: Speranci non dà motivo da sin romanzer durante gli adonta e potes dar in lunga notte, sir Roman. Ossa, ci dai ci va ad el, al Svizzera speranci ci godonien, el naturalmente er, però in des runde trai forse un po' più difficile, però qua c'è la mosa fin in ossa da spraunz c'è noi un forza dumaun pel jackpot, e quel ci dumbra spunkts oz qui è Tobia Faler.
3: Bundissa Roman. E già visto che noi strumenti dentro il Kicker Sis e buona fortuna in Runde 3.
2: Grazie, Fetch.
0: Ok, e sei pronto? E l'erster Roman? Pronto?
2: Sì. Gut. Ja, sono pronto.
0: Yeah. Un minuto a partire da dosso. Per il campionato mondiale da Balapé dai amo due jus d'ottavo final.
2: No.
3: Fos
0: a l'un cercle dur, mai in 26, è stato in grigione al più chat di tutti i tempi.
2: No.
3: Giusto.
0: Le Pireneas sarecciatano al nord della Francia.
2: Sì. Yeah.
3: Fos.
0: Al più at pass d'autos della Svizzera, è più at col più at pass d'autos della Francia.
2: Sì. Yeah.
3: Fos.
0: Oz comincia ad Ankara in Turchia l'incontro della NATO.
2: No.
3: Fos.
0: La Colombia è un paese vicino dal Messico.
2: Yeah.
3: Fos.
0: La capitale della Colombia è situata più at co Juf.
2: No.
3: Fos.
0: Toto Cotugno è più velco Eros Ramazzotti.
2: No.
3: Fos.
0: Un dei più grandi di Toto Cotugno è stato Ti amo. Oi, oi, oi, ha?
2: No, te io completa la scouts.
0: Ci design, e la io ho la prima iada, io ho finito il grandius, ma qua è mossa l'esperienza, ci comincia con un tal verm, e allora per più zatira qua, e allora un po' in tras. Tobia?
3: E studir e non è udia l'ultima risposta in Andrei, dare quello un sì o dare quello un no?
0: Ma una risata, Dari.
2: Nua di una risata, Dari. E mai può capire le domande. Non è che si trovava in dol matcher.
3: Ma el può, per essere corretto, può gli stessi dice dir sì o no.
0: E in dol matcher, provaini ad installare in avvenir, scopro la televisione, teletext 333. in il radio, eh?
3: Quello non è naturalmente bastia. La giusta era in giugno, cercladur 2026, e sto in grigium al più ciot da tutti i tempi. Lo ho detto no, e quello è corretto, al 2003 era ence più ciot, 22 come oggi gross, era quel mais in media a cura, qui stan era in quei B in parentesi 20,9 gross in media. Mm-hmm. E tutte le altre non sono mai destino al plan.
0: Non sono niente nostro plan. C'è idea, amo, interessante, la capitale della Colombia, Bogotà, è su 2640 metri sul mare. Azzo più alto, col più alto comune ci disabita durante tutto l'anno della Svizzera, o frazione.
2: Oh, no, poi per chi?
0: Juf, beh, prezzi. Juf è su 2126, Bogotà, 2640. Roma, io dices però... L'istese na premiera gratiada, el gudonia 14 bons, 140 francs, ha?
2: Super, grandius.
0: Nei, per ir a comprarain, te l'ora buonas robas, e sperain, c'è la Svizzera fa questa saira, c'è qui non è respectiva, la prova generale, c'è quella va a inti le schiaccia, se l'ora si ha un buon segno, e c'è c'è la Svizzera gudonia.
2: E c'è c'è lo sperain,
0: c'è c'è la Svizzera gudonia questa saira. Grazie. San Roman, non teni plagiair, e... Es ist das l'ultime, ja, c'è qualche che risese, oder se dice, na, forza c'è risch, der c'è neada.
2: Forza un provolo, ne ga, per il momento va a vondo chi che risese.
0: Ok, gut, e allora, ingraziaini per la sincerezza, e Giorgiana del, un bellissimo di San Roman, ha? Grazie, Rich.
2: Grazie, Rich.
0: E ora va, arriva, San Roman.
1: Il chi che risese. Presentata Folk. Vossa puttia dal Vich in la regione.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? A Zernez candidescha Fadri Guler, puspe conta Domenic Touch. Al campionato mondiale de ballapè date il quart final Belgia contra la Spagna e Laura Oz magari zumpetten in pau nivels il Soleil e da qui revegne fino a 32 grad chiaud. Jelle Soch, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. A Zernez date in combat electoral per il presidio comunale il settembre. Fadri Guler de Breil ha annunziato che il candidato di Novamain scuola confermata in verso RTR. Già delle ultime elezioni, il 2022, aveva Guler candidato, quai però senza successo. Lui aveva Domenic Touch fatto la corsa per il presidio e lui vuole venire e legge il 17 settembre per un'ulteriore periodo d'uffici, quai insieme con il ulteriore suprastanz. O sen l'exterior, en la regione della via de Hormuz sen il prossimo Orient, ai puspe da attacchas in navs de commerci. L'Iran aia seieta almain duas raketas in navs civiles, din ils americans. Duas navs aien venides donegiades. L'uffici maritim della Grande Britannia conferma cim proiectil aia tuciaina nav cisterna ed infieus aia rodora, plesats naia danegins. Las attacchas mettono in domanda la convegna fa l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran con tangid il mezzo cercla dur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armament Tudesch, ThyssenKrupp, Marine Systems, fino a 12 novs sottomarins. L'incumbenza in la valita de 62 miliardi euro e la più grande impostazione de sottomarins in l'istoria dell'interpresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in l'istoria del paese. Il sottomarins sono optimals per le aues arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia poi il Canada la finale crea una flotta de fino a 24 sottomarins. L'imprim sottomarin vuol l'interpresa tudestia fornire in 7 ons. Sin la Cuba è l'intera reita elettrica curdado in semen ir. Pas per pas an les autoritats cominciare fa il provvediment. L'imprim indriz importanz sco ospitals e centers per la produzione de mangiatives. Sco il gestionade dalla reita comunicia. Finir conta saira e ridentan sulet pusaivel da couvrir in pecien del besin d'elettricitat della capitale Havana. La ragion per l'interruzione massiva è anche non clara. Si tratta dell'occiave l'interruzione della forza elettrica depuis l'ottobre 2025 e la terza da quest'on. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per poggiare regit senza che ha da greves malauras. Quelle sanche giunà in pliras regions della Cina, inundazions e sbuvedits. Almain 23 persone sono morte, 9 sparides e delle autorità hanno evacuato 10 milis de persone. Tales catastrofes naturales sono frequenti in l'intera Cina, consont la stat cun d'ina vart pliev intensiva e dall'altra vart cialira pesanta. Al campionato mondiale de ballapè dat la Belgia la risposta sportiva sin l'amnestia politica per il giugada american Falerin Belogun, che aveva visto nel Davos Geo la carta Kochner. La Belgia batte ils americans canda cun Belogun cun 4 din. De pausa manavan ils belgs cun 12 din. Avant aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con 1-0. Il gol decisivo marcà in la 99 minuta il joker Miquel Merino sen in pass perfetto de Ferran Torres. Uscì venne tra il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de ballapè dati noves inquietantes del de vostre nemen. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So han stu interrompe lo preparatives. Dvart les rajuns exactes na il trenada Murat Jakin Tradina Gott e ci giunti in conferenza de medias. I vents clari da pli e sil suente vo la Federazione de Balapè comunicia ils resultats. La chiave final Svizzera-Colombia da questa sera comincia les dies temp Svizzer.
0: La meteo.
1: Oz 2 ore dec sulle jiva. In pauvels de nivels pli spes ai il sentimets di ele sera. Sin ils cons continuesce il vente sufflana dal nord-west. I venti audots confina 32 gradi in la regione da Quira, fino a 29 gradi in la Surselva e fino a 23 gradi in l'Engia di Nota. De maunesi dec sulle jiv con in pau nivels le jevgia allora savent sulle jiv. Le temperature van de maunele jevgia a Quira fino a 30 gradi, a mustee de scuol ponins minche mai quinta con maximal 26 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: In es las otis es. E davant nu una mezz'ura con Blera musica d'alta radar er in toccia Blers che ne gerà un isce.
3: Good morning America, how are you?
2: Ho erschon dul di City of New Orleans. Da Fitch Blair's versions de quist tonk covers Johnny Cash, Willie Nelson, ma da era una versione tudaischa con questa melodia. Cioè, io sono sicura c'è minciuni minciuna a chandol di una iada. E quella sta in il centro qui però RTR mo avant las ot i mezz. Mes nom Livio Foffa, se già vi giù un buon di.
0: Mes radio, mia lingua.

0: Anen mai keinen Terrei con lasses kreisen. Aktualmente la prediletta da John Caviezel, ci as già qui stock eini, fat ienti da più musica tu daisch. Un toccia più a mein tots che gnosce in l'ora, as a suni 100% sa ura, ci vociando linea da quel toc. Dai, e l'ora, iste sco prossim. Do musica romancia, er ad una bun. Ciao da fe.
1: Liars fin, as in the lunch, the vent. Ciao Temperatur, na na na, meiner Konfusion.

0: Monti Vanciunesi, ossa dal Danico c'è una canzone politica es avanzada ad un sempre verde, un evergreen, ci va per hits de sta.
1: RTR, quai è il sempre verde del dì?
0: Questa melodia qui che noi giungiamo in tots.
2: Good morning America, how are you?
0: Talk City of New Orleans, un classico che Steve Goodman ha scritto dal 1971. In quella iada per criticare la politica del presidente americano, in quella iada Richard Nixon. Ma da qui stock, dai appunto era una versione tudaischa, cioè minciun e minciuna che gnoscia o ha almeno son garantì in iada d'uldì. Quattro anni più tardi, dal 1975, hanno un moderatur tudaisch fatto or da questa melodia in talk de cult, nulla politic. Nempe un hit da sta. E questo sta non è forza adatta, ma quel vegna d'una dovrà ci da stats freides con plövi e i grandi desideri da solai nempe. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Claire da ci da Rudy Carella, il grand moderatore, entertainer e appunto chauntatu. Noi c'è un autore, l'impresa c'è un tour, un des grandissimi però della televisione, in il territorio della lingua tudaischia, si è semisciun sam laufenden band, Herzblatt, lass dich überraschen, i 7 Tage, 7 Köpfe, un scritti storia della televisione, pisseren persondes seires con vies vödes. Oz, avant mein chance. As set de lüln del 2006 es l'olandais col accent charmant mort. E qua è con 71 anni. Ma se è hit, quel viva in avanti. E ti darà erdogio stats, ci sarà più adatta quella da quest'on. Ma per ricordare al grande Rudy Carell, tal ta crainiosa. Van

0: RTR, ed è stato las 8:30. Ora per le lingue grosse di questa banura con Alexi Baselgia.
1: Turicchia è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone benstante. Pli alza in il scotch da viva mo a Singapore, qua muss l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Resguardate venite il scotch per mantenere il standard da viva elevato. Al campionato mondiale da Balapè venite il quartfinal Spagna-Belgia, il Geo-Event di Proxim. La Belgia ha nominato mai battuto questa notte gli americani con 4-1. Avanti aveva la Belgia guadagnato contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal Davos Trenement. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno stu interrompe le preparative. Da Vatles raggiunse exactes nell'altrenata Muratiak in Tradina Gut. I venti clari da pli e si suente vuole la Federazione de Balapè comunicare il risultato.
2: La meteo.
0: T-shirt di Ciaccia Quarta o Sciomotpient Sciocca bastano o zinirà nempe ciad. Erscino da un di da bellezza, al ciel sarà nempe aduna da Ciaccia con nuvole, al prim fines, più tard er più spesse. Ma i vegni appunto fitch ciad, anti la regione da Quaira fin 32 gradi, in Zuri, Zotselva, er fin 30 gradi, 23 fin 27 gradi da oz in Zursesi, in Giardina Bassa, i Agreables, 23 gradi, oz in Engiadinata. Dai, la seconda onda de Chalurs a cominciar e arriva al più tardi oggi er pronu e ella durerà eramo in tempets.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Co lunch e co chat genera questa ada? Noi te verrà con SRF Meteo. Le risposte scoprossimo qui a Pro RTR. In Mardi e Banura,

0: Un des grands de la musica italiana festeggia giozza sed l'ulces 83 aval anniversario.
1: Lasciatemi cantare.
0: Questo alza fascinato e allora

Clerci, ho. Toto Cutugno, nasce a 7 da Lul dal 1943 alla Spezia, un des grands della musica italiana. In Pasco, in double espresso a mezzanotte, se sa, veramente si va a Blair, ma se piglia loro li stesamo un. E con l'italiano gli ho fatto un toc, cioè tutti i crani da lunga ci hanno il temperamento italiano, donta ci sono ben due plebs italiani, nempe pizza, prosciutto e amore. Hai, sia musica non era in certo mai cool, più c'è un charmante ordine sciacca fatta su un pasco in moderatore di televisione italiana des 1980. E forza gli sta per vita qua il successo fino al dito d'oz. E qua noi li abbiamo in Italia dal 1992 a Toto Cutugno, per esempio, guadagna l'Eurovision Song Contest. E quel toc da Glaini osa interi d'intrat. Pel 83 aval da Toto Cutugno, osa qui con

Todo cotugno ci fiss de Geschatzis. 83 anniversari in idul dia sinsembel con insieme e a propos insieme insembel ja in direzione avant mezzdì in 6 minuti.

0: las novitats der RTR.
1: Ielas nov, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Pli che 500 scolaras e scolars han dumagnà l'admissiun en ina dallas nov scolas medias grischunas. E viver a Turicchia vegni pli chiar, per fin per ils rics. L'interesse per visitare una delle nuove scuole medie sgrigione si resta più in tutt'ina, compria con l'anno passato. Oggi e 83 scolari e scolari hanno absolvi il fevrede il mars il examen d'admissione di un alz, 33 di plicchi il 2025. Quei comunicesse l'ufficio per la formazione media superiore del grigione. Passare gli esamens per venire ad una delle scuole medie sono le finale 540 scolari e scolars, più abbonamento 2/3 delle interessenti e delle interessenti. Turicchia è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone ben stante. Più alto è il costo di vivere a Singapore. Usci è Turicchia muoventa per 3 plazze in sì, compria con l'anno passato. Quai muss l'index Julius Baer Lifestyle aktual. Resguardats sind venits ils costs per mantenere in standard de viva eleva. Chiare a Turic comparia global mein, cun sont la proprietat abita, velos, tasches de maun e prestazions de sanedat. En compreiazium favoraivle sem per conta scolas privates. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porre regite senza chi ha da greve malauras. Quelle sono già in plena regione della Cina inondazioni e sbuvedicis. Almeno 23 persone sono morte e le autorità hanno evacuato 10.000 persone. Tale catastrofe naturale è frequente in l'intera Cina, con son la stat con d'una vart plivia intensiva e dall'altra vart cialira pesante. Sin la Cuba è l'intera raita elettrica crudata in sei manier. Pas per pas han le autorità comincia a rifà il provvediment. L'imprim indritz importanz sco ospitals e centers per la produzione de mangiatives sco gestionada de la reit a comunicia. Finir conta saira erident anzulet pusaivel de couvri impercien del besegn d'elektricitat de la capitale Havanna. La ragion per l'interruption massiva è anc non clara.
2: La meteo.
1: O 2 ore dec sulle jive, in pauvels de nivels pli spes ai il sente mezzi e la saira. Sinils colms continuesce il vente soufflana dal nord-west. I venti audots con fine 32 gradi in la regione de Quira, fine 29 gradi in la surselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ciao John, ho mangiato una torta. Torta d'anniversario, forse da fatta cici feste di Ozzas, 7 dal 7 dal 26, longevin speciale, 7 dal 7 27, questo 7 dal 7 dal 26, cici feste di Ozzas anniversario, cici nugra tu l'hai in loro le 12 mezz, quai zatradini, giusto, scoprassem. Flotte, scoprassem, flotte, scoprassem, flotte, scoprassem, flotte, scoprassem, flotte, scoprassem, flotte, scoprassem, flotte,

0: Gianni Chanet con ciel blof, ciel blau, dai oz in grigiun, i per un o cella splendura oz al solai am un paim più fer.
1: La cupina. Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bogno in giardina punct. CH
0: 0800 20 25 30 se vuole andare tras una gratulazione se vuole farti un regalo compri un regalin e l'altra metà è nu per voi un regalin ad incinci oz anniversari per 4 persone hai ni son 5 gratulazioni al 20 anniversari festeggia oz Romina Nef a Ramosch. Augustin Beli a Sagogne festeggia oggi 65 anniversari. E il non è l'unico festeggia oggi 65 anniversari. John Battista Bass a Curaglia può festeggiare oggi 65 anniversari. E John Battista Schmidt a Riom fa festa oggi 80 anniversari. Sinceras gratulazioni, Cici, gratulazioni a voi. Dal daut, oz da vendelas 12 metz, inclusive manch saluts e giovus musicals. Niosa, dani liber las lingias 0800 20 25 30 Chavolaut. Regala radinciun, ciauz anniversari, la cupala, la scagliola. 0800 20 25 30

0: tempo e tradir la cupala de Dots, quella va in Engiadina Bassa.
1: La cupina. Presentar il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognengiadina.ch.
0: Al telefono è Yvonne Andri de Dardez. Buondì, Yvonne.
2: Buondì, Livio.
0: Yvonne, in giù va la cupala, a chi va la cupala?
2: Io avessi ingratulato la nostra biadia fin Andri, per due già l'anniversario.
0: Mm-hmm. E Giovuger?
2: Posso te vela? Ah, eh? Fin non è idendo te gratulation per te due già l'anniversario, te Giovuger tutto il buon, e ci ti resti fin Ciarin Cordialinsco finosa, che ti posso aldere belle vacanze e do un buon cominciamento a scuola. A scuola. E il valso quest'anno prima comincia la scolata io a scuola.
0: Ah, e allora mudi in paina, eh?
2: Sto lì con i nostri del qui,
0: E la sua vacanza fin va la lavoro durante le vacanze o
2: ma o se lì tanto jump de hockey.
0: Claire in rete in giardinais e so se jump de hockey.
2: E loro muoiono i games di Andriso, che è il Flavio,
0: eso? È preciso.
2: No, e da allora vale a mo per farli a mo a laure o a faccio piuttosto un po' di insaia, scoccio qua in loro.
0: Assolutamente. E coesi, Kraila, cioè, fin ci sarà questa sera a lieu Erscialeso, se più fenda hockey sin glaccio, a lieu della Svizzera contro la Colombia?
2: Ja, krai schon, hai prede che qua su nier sens.
0: Punto, basta. Giuers qui c'om da hockey?
2: Di o scuola.
0: Ah, e allora vegna la ciala, saira? O dormi che
2: io? Na, saira vegna la ciala.
0: Ok. E allora domani forza trena mai, non è del tot fit, per vedere che quello può essere lunch, fin da mezzanotte. E allora solleremo a far festa, senza l'anniversario, basta.
2: Un stress potente.
0: Dudos se veni bene Ada, spero che il può festeggiare e prossimo mangio ci faremo un pacchettino con la cupala la scadiola.
2: Grazie, Fitch.
0: Yvonne, una bella festina in avanti, bler plagiare con Finni, con Tocesa, Biadis e Antinatra Ada. Bel di.
2: Grazie, Fitch, Livio. Bel di, ciao.

0: Musica nuova da Gioia Merlin, Two Lovers, avant quattro dits alla dottora quest nuov tocchi. Qui però RTR dai ben botte nuovo moderatur, uri temp. Tobia Faler, Zurpiglia, in pac moments, Tobia, c'hai un scimper punts da TM1, $9.5.
1: Qui vengo un po' filosofic e qui vengo un po' sportif. Sportif, vengo giusto a la mezza, corso il giovens nos giù della buonura del campione di mondiale da Balapé, e rozzes al bot quisco. Nous descrivens una situazione leggendaria da un campione di passò e vous pouvez provare da ingiovinir da ci due rispettivi campione di ciò che strata. Cici sola risposta guadagna a scuola di una CM Franks, quel due giovens intorno vengono a sdes. Zieva la sdes, venque musicali, nous udins a profis de musica e lur musica prediletta, elsen sdesen percece la musica ci udins til stuaccia, til inspiresce e filosofic, venque definitiv zieva la sündes. Lura voco e pel sen della vita al tema dell'emissione Vita e Creta nous vens domandò gli ad giovna c'è ci des per els al sen della vita
0: tot quai e da plu da venda las nove metz con Tobia Faler da mia vart fisi stat quai mes nom Livia Fofa stambain resta in nostra compagnia e io tai las orelias.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up.
1: Landsmusik, cum vos rada de stet, quist bel di de stet in ocella nazionale Svizzera da Balapé, giovel giu dat ocevel final al championedi mondial contra la Colombia. Il match comincia a questa sera alle 10 e Cici tegna gli spoilers alla squadra di Murat Yakin, poi è giusto tegnere gli spoilers a qualsiasi telefono in nostra l'ora giusta per il nostro gioco della buonura, al gioco della Valapè in oggi che va per ingiovenire situazioni leggendarie del campionato mondiale passato. Questo poi è Rosderciò guadagnare 100 francs al gioco giovens in fra i prossimi minuti. Mio nome è Tobia Faller ed è tegnere gli spoilers a tutti i telefoni e provate a ingiovenire la giusta risposta.

0: Amy MacDonald, is this what you've been waiting for? Al radio c'è metter un mensch. 19 minuti al sas dis. Oasa vanca tenus già da ciò per Balapé. Oasa puras giuver or vos savair da Balapé, qual è sos important. Enti nos giu da Balapé dalla bonura. Eroz poco ciun guadagnir 100 francs.
1: C'è moment. Dal campionato mondiale da Balapé sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Eroz Udins, tra i inputs da un momento del campionato mondiale da Balapé, ci ho scritto in storia da Balapé. La domanda è: c'è un momento cercens precis? Che cosa sono tra i ciavazzini?
3: Il sta in del Zeus il più discutato del campionato mondiale. Blairs decisions dispitables an marca il geo. Svent 90 minutes pari.
0: C'è moment de balapé is cerciò. Oasas po guadagnir 100 francs e 30 tos ci guadagnan al geo fin als 19 lull. Ven Lorenzo Fattore ci guadagna tiers erenc un tricot della nazionale della Svizzera con le sottoscriptions de torres giuveders nolociant venc, venc 5-30 scecraiais de savair c'è moment de balapé cercens. 920-25-30 che cos al momento non ci potrai telefonare e provare da guadagnare quels 100 francs. Le linee quelle sono aperte. Volete guardare se qualcuno so c'è il momento da Balapé, ciò che può essere. E mi paese c'è. Se qualcuno vuole guadagnare 100 francs, ci piglia email al telefonino, telefona sul 920-25-30. E Shana, allora giovedì da me, la prossima ronda. Due candidati, pigliens incontro, show qual ci prova. Le slinges sum avviertes, ed ence nos clinge qui, e creace tot sum ori liber, o in vacances, o vide lavorer. Quello vuol dirci giovedì da me, la prossima ronda da nos, giù da Balapé della Buonura, c'è moment al campionato mondiale da Balapé.
1: C'è moment.
2: Presentata Nikki Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Pli che 500 scolars e scolars han dumagnà l'admissiun en ina delas nov scolas medias grigiunas. E vivere a Turitia veni pli chiar, per fin per ils rics. L'interesse per visitare una delle nuove scuole medie grigiune è restato più o meno tutt'ina, compriva con l'anno passato. 883 scolars e scolars hanno absolvito il fevrè ed il mars gli esamen d'admissione cantonali, 33 di più che il 2025. Que comunicasse l'ufficio per la formazione media superiore del grigiun. Passare gli esamen per venire ad una delle scuole medie alla finale 540 scolari e scolars, più o meno due terzi delle interessenti ed interessenti. Turitia è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone ben stante. Più o meno il costo di vivere mo a Singapore. Uscire e Turitia si muoventa per tre spazi in sì, comparia con l'anno passato. Come se l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Risguardati sono venuti i costi per mantenere il standard di vita elevato. Chiare a Turitia compriva globalmente, con tutte le proprietà di abità, velos, tasche di maun e prestazioni di sanità. E compriva un favorevole per conto scuole private. A mezzo in una situazione internazionale tendida, si radunano i chef del paese della NATO, Ozze de Maun, per l'Urinskonta Supreme, nella capitale turca Ankara. Teme entrante raute ulteriore gita miliardi per l'Ucraina e la domanda se il paese venga a frida con il presidente americano Donald Trump. Trump ha dina puspe criticia quant che gli partenari europei della NATO datan ora per la defensione, malgra che queste expense sen crescite scleramain il devos tem. Sin la Cuba e l'antira reit elettrica crudada in sei manier. Pass per pass an las autoritats comenza a refa il provvediment. L'imprimi indriz importanz sco ospitals e centers per la produzione mangiatives sco il gestionader dalle reit a comunicia. Finir conta saira e ridentan sulet pusaivel da couvrir impacien del besin d'elettricitat dalle capitale Havana. La ragion per l'interruzione massiva sin la Cuba è anche non clara. E si tratta dell'occhiavla interruzione della forza elettrica da l'ottobre 2025 e la terza da quest'on.
2: La meteo.
1: Oggi fai ora dec sulle giva. In pauvels de nivels pli spesa il sentimento di ella saira. I venti audots confine 32 gradi in la regione da Quira, fine 29 gradi in la Sorselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al mardi, Kulcianel Rumänsch, kurz ja alles dich. Sprechen wir als Vakanzes, ist ja noch ein dünnes Vakanzes, das sind diese Menü Posch und Vakanzes, kommt aus der Bellura. Ein Soundtrack, die erste Lappeister News. Mein Name ist Tobias Faller, in Event im Pazifik, ganz mit dir, in unserer Kompanie.

0: To Athena, con se chansum heba, una chansum che la musicista Zvesar comanda scu inspirazium, che chansums da d'otters profis da musica ci meritessen erda più attenzium, ans presente To Athena als prossims dis, ad una zievelas dis, cosum quistas ondas, todas deutsch as potaglier zieva online sin rtr.ch.
1: C'è taidla la scena.

Verni Rouge insieme con Mathieu Stöles repa a partire in mardi ans mesdì ed in un per minuti guadens già c'è ci des oz enti il calendar dat evenimenti e chi co es Lost Frequencies Reality

0: Al programm Rumänsch in Mardi vers Gianter, oz es un bel di da steht. Quenu stuveis esser un gün problem, oz in sede chatter un passatemp pacific a ciot, o era sumbriva o tuas duas, per si ci voglio stese un piccion input. Cois al calendar dat eveniments.
1: Il calendar.
0: Un eveniment vens cu input de quist mardi al 7 luglio. Nempe al tavolin rumensch de quista saira la 6 e mezza Turic al ristorante Weisses Kreuz di men alla Crujalva de Turic. Un iscunt rumensch organizzò dall'Union Rumencia della Bassa URB. Ci des mince prim mardi del mais, pigliandor in schnir al tavolin rumensch quista saira la 6 e mezza al ristorante Weisses Kreuz a Turic.
1: Il Calendar.

0: mardi vers las Undas e do se ven che svelt sportiv cotter nus.
1: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, il Stati Uniti la show, ad RTR il scolz.
0: Questa sera alle 10 giorni al Svizzers al campione di mondiale l'urgiudet oggi il finale contro la Colombia. Quel match è poi a guardare pubblicamente Zur Savognin e il Rockies Beizliter Florina Tommen. Rockies Beizliter viene un lue per fare apreschi. Questa steht durante il campione di mondiale è un lue da public watching.
2: Ja, che è il nostro stato, ci viene ben duro e la tende super mi sa lì sulla dine, con la bar e con le mese ho dimostrato l'idea di farlo. Allora, ti scelgo la Svizzera e adesso è super.
0: E Florina Tommen spesso naturalmente ci abbiamo a guardare er questa sera.
2: Noch fein Snacks, Pommes, Flammkuchen oder Hot Dogs.
0: Guardare questa sera al match in compagnia con Rockies Beizli Zur Savognin e lo spero giusto dir giù tips.
2: E so, er deckt die Cigudogna, allons reiva ein etter den Topf, et schon Cigudogna lora die Final, in faci auslösle, allons vien ein Gucci per 500 francs.
0: El tip personel de Florina Tommen es quisco?
2: La Svizzera. I crei 2-0.
0: Florina Tommen ci sposa questa sera in public watching al Rockies Beizli Zur Savognin. L'usteria è avvierta da vendere alle 9, al match comincia alle 10, quando in servizio de taxi.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapé, dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: Vus te gleis al Chanel Rumänsch in Mardi Versles Undisch. Hei, oz is el set lüll, oz wo l'impuls surde d'un desideri.
1: RTR Impuls.
0: Neppe un impuls sur dal desideri de svuler. David Spillner de la Val Müstair cugnuoscha quel desideri già da spö c'al der un event.
2: Pilota d'un elicopter, quai d'era messömisco puop. C'ha l'elicopter de salvament nie in nossa Val Münchentaunt un evenimento extraordinari. Con quai ciao vivea giusta spera il piccio in ospedale nai ad una vis, coccia l'elicopter quelle ada una Alouette 3, se placcia. Magari potrei saludare il pilota. Fortuna complena. C'è mia fortuna significa per incinater un problema più severo da sandà, quando fa parte da mesi in pisa mainz. Se vai sgolar, fascinazione. Più tardi l'ora nei fatti naufragi, se magari al comandamento comprovare da nir pilot d'elicopter del militar. As ölls deren massa debels. Più tardi l'ora deri clair per mai per fortuna non ha quai funziona. Quai fus sco esser chauffeur da d'un camion. Tot a di concentrat 100% un viadi da cella d'una via in aune su io, e ognis staungel mort. Se vai sgolar, a dynamo fascinazione. Ossa impostit cun citer pro as uccès. Ques più grons, giruns o uccès de rapina cun alas schladadas, girs maestus, c'ha vista c'ha ques varaun. Combancia es varaun un ater focus, co c'ha jauves. Biaucit es la vista extraordinaria de Surignò es più co facil più cenc scivezzen Pavel. As uccès più piccens, as uccès de chaunt, nervus, agils e svelts cun chantuns e stortes acrobaticas, Dünjan kann nicht bundet ist perseguitar. Un pain posse in clear ad Icarus, scha quel e ses bab Daedalus wessen propide de vair proada sa fabricer alles coi nuce e dod sgoler pü atsch co prudaint, fincia la chaira de las alles e salguada.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas Indisch, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Pli che 500 scolars e scolars han dumagnà l'admissiun in una delles nov scolas medias grigiunas. E la NATO vegna insieme ad Ankara in una domanda cardinale e c'è intenzion che Trump ha. L'interesse per visitare una delle nuove scuole medie grigiunas è restato più o meno tutt'ina, compriato con l'anno passato. 883 scolari e scolari hanno absolvito il febbraio e il marzo gli esami di admissione cantonali, 33 di più il 2025. Qui comunica l'Ufficio per la formazione media superiore del Grigiun. Passare gli esami per venire ad una delle scuole medie alla finale 540 scolari e scolari, più o meno due terzi delle interessenti e degli interessenti. Ihr sent mit die ei dassen il pastel fuorn in a collision tra dus vehicles in a persone veni de greif blessada. Sin il trajekt de la linja lunja vulevi in automobiliste de ventje sedon surpassa in a camionetta. Il medem moment er in tefiste 59 ons wieder surpassa tant l'automobiliste scola camionetta, scrive la polizia cantonale. In conseguenza sa il tefist veni giut via e cupicia. In elicopter della Rega a trasportare il greif blessà in l'ospital cantonale a Quira. L'idea che le sofferenze di violenza sessuale sorvegnano danese dell'assicuranza d'accidenti a sorvegni blerre sum positive in la consultazione. Sull'etema in la PPS la refusa la proposta del Conseil federal è il tema di pli lavur e di pli costs. Abus sexuals de persunas senza scienze ne valen finos becchco accident. La midada della legge de vat l'assicuranza d'accidents duai procura che dons de sanedazzo inter abus sexuals vengen surpiata moda unitara dell'assicuranza. Ed anche in l'exterior, a mezzi in a situazione internazionale tendida, se radunan il chef del spaiais della NATO, Oze de Maun, per l'urinsconta suprema in la capitale tirca, Ankara. Temes entrante rauta ulteriore gita miliardes per l'Ucraina e le domande se il spaiais vengen a frida con il presidente americano Donald Trump. Trump ha dine puspe criticia quant che il partenaris europeis della NATO datan ora per la defensiun, malgra che questes expenses en crescides clermain il de vos temp.
2: La meteo.
1: Les proximes uras esi fix sulle jiv, en il de costel sentimets di date l'ura in pau da pli nivels. Per part va in vent moderà. Les temperaturas va noz a cuira fine a 32 grads, a Scuol fine 28 grads e a Samurezzen fine 23 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Pacific Trisaltem da steht col Programm Rumänsch, kurz eval as Ündes, Edi Jawas, bum appetit. Er scho che dure enches chars un ura, ma que nu fa d'andes vilo per Jawas un po' in appetit. Sprech scho che da l'ura ter tuas co se bum. Es sumal tu bia faler, floces in queste zondes.
5: Con buona musica, tras la stat.

0: Despa sola sündisch in Mardi al set Lügl, che es al sen della vita? Una domanda extrem profonda, quella ed otras domandas profondas della vita fo RTR durant la stet agli giuvna. Un cercio rispostas es un che scugnosce per vida si es chansums. John Carriget dalla band Omis Dus, el is un ci cercia ad una al plagiar.
1: Plagiar, sto dino pus pe vignia von. Segi quei elas pinches causas e forse elas grandes causas della vette.
0: Da più da deli da sias emozions e forse er mes giurezes udins in quist ur ans janter cos in quistes ondas.

0: Culture in Rumänisch, Pacific vers la mezza. Elle cresce su Asiat in Surselva, cum gera musica. Oz vivel dal cent della musica, sto a solo turn. Elle pedagog da cent, dirigent e multi-instrumentalist. O studio alla scolotta da jazz a Berna e dalla scuola da cent a Turic. Despel 2006 elinviedi cun David Friedli, cun la band Omis Dus. Managgio è Gino Carigett, non svens du anduel, schul faccia mi attent ponderazioms, sur del sen della vita.
1: Gia, crei, que finds gia un magari qual spetraz, di quete quei è buon spetraz, kins astenica se domanda, e quel che fece l'ossa grat momentan proprio quel che fa plagé, per quel entrena in zaschin in ritmus, kins in forse bu proprio o, pli ni sangiang proprio, plai quei ongami, prins vaschonei, 10-15 anni e io sono in trot e credo che il sentimento è molto importante in questa vita, allora è più importante prendere ons, prendere quei tempi e mi era chiaro tutto sto buono fa piacere il sentimento, ma la grande parte della vita sto non fa sempre ins.
0: Dice Gino Carigett ci viva dalla musica e la musica ti detta gera forza.
1: Allora c'è chi sente lei in za bia energia, fece bia energia, aber in sa crente che surpassa quei level di energia ed in stolu e puspei mera in tic des asetz. Et cucchia vai ebbe effa mes patrazzo se ebbe jas un grat ebbe scotti asetce la flur de mia vetta. Tutine meunc a mi mega mega fece forse e con quei che sono intreprendider in tic quella stabilità. Ed è in te quella fidanza, chi viene lo schon bien. In senso, quando in il settimane, in ston fa quei, in ston fa cei, per chi vengi lo proprio bien. Leo, sono di un video imprender, ni sto su un merato, vengi ter quella fidanza, chi asce us enig, e asce forse nica vengi bien, senza che ho donde il 200%.
0: Da c'è ter valors ci giudono di strutturare la vita, non sai a fazil parel in oce Gino Carigett c'è t'inspirazione per scrivere il text de sias chansums, ans quinta li la seconda mezz'ura, c'è vale zündere mezz, cosin queste zondes.

0: Pacific 3 la steht, che cos vos radio da steht rumänsch, o se giusto sto la mezza. La Lexi Basel, gians da o se giusto svelte una survista delle novità.
1: Il favre ed il mars han 883 scolars e scolars absolvii ils examens d'admissiun centunals per visitar ina delle scoles medies grigiunas. Quai en 33 de pli il 2025 scola uffizi per la formazione media superiore del grigiun scriva. Il plan che le unfrendes de violenza sexuale sorvegnen danese dall'assicuranza d'accidents a sorvegni blerres un positif en la consultazione. Sull'etamain la Partida Popolare refusa la proposta del Consiglio federale e il tema de pli lavur e de pli costs scins adattesce alla legge davart la sicuranza d'accidents. La differenza tra la paia la pli alta e la paia la pli bassa è puspe crescida ils de vos diegions. Intanto che le entrate di persone che guadagnano il più blare sono aumentate e le entrate di persone con paesi più basse sono riducite, come risulta di una ricerca dell'Unione Sindicale.
0: La meteo. Oggi è mesdì e da me splendura su Venzel Sulal, 33 compiere forse per nuvoles, da me in postuto in Grigium del Nord. La temperatura arriva su un agreabile 32 gradi la Regione de Cuira, a scuola d'occa fin 28, a Samurezzen fin 23. Da me è simile con fin 29 gradi la Regione de Cuira, dalla Var del Sud in Mesolcina d'occa da me fin 35.

0: Texas, Say What You Want, vers la posa da mezzdì, ans las dudas. La band Omis Dus ha publicio già più sporta Tums, despeuccio che do quella band, la band doca despeu 2006. Trais albums, un cudes, col titel Giuru e Roro, con chansums, surdet amicizia ed acceptanza sun comparias. Gino Carigiet es unamitet dal duo ed Ellen so quinto cecit il inspirescia.
1: Io creschon parts della vetta. Se ci sono situazioni, ni ebbe fasi che si fanno atrás. Per me è importante, con quel che ho astelge e cantato per un monge con la mia band, di prendere in causa cioè, personale della mia vetta, che hanno fatto con la mia vetta, che è bene trasportare quel sentimento. A quel spettacolo che vai con mia voce incontro a noi in forma di una canzone.
0: E con quelle canzoni vuol il duo Omis Dus fer plagiar. Es fa musica per differenti festivals, qui stan er all'Open Air Lumnezia. Quell'altro si faccia plagiar, sur il plagiar e si rolla per sia senda la vita, dice Gino Carigiet, Kiko.
1: Già, io crei schon, ti stas vi plagiar. E io crei in sa ebo plagiar, in sa, per esempio, se c'è quella sena dat. Che bu bien, non si dice ebo de certas causas plagiar. Anzi, crei il plagiar, asce, sto dino pus per venire a von. Se dice quei alle spinces causas e forse alle grandes causas della vita. Anzi, per me è già importante che vai a dina in, sco di su in una causa che sa essere grassi su. A quei ebo per me è sco in vacanzas. Lui sai, io sa quei per in dusons, però sa sa messa mi el ciao in dusons in Brasilia. Treis amnes. A quei sia per me, schon sia moi. De vos il ciao zu nuas, co co che fa, de co di nevent ec plege, de peter ciao vet londra, adje lu fecio. Adje fecio lu ei, adje eu metel mo causas in mia vette ni che fecio lo sventre, ok, fai je busen.
0: S'allegrer sun evenimens de la vita, un motor ci giuda, de più roba ci fa plagiar a Gino Carigiet e sur del sen de la vita, doque illa badaleda con el, il emisium Vita e Creta, tour l'emisium as chat sun Play RTR o sun nostra pagina online.

Vus te gleis al program Romänz ans Gentir quist mardi al 7 lügl. Alles dudes vegn al magazin de mezdi, quellas presentots al Toni Poltera e trell vo que os 30 roter per un mengel de plazas per Jenix e Sinti in Grischum e per quella duana ci organizò il viedi dalla nazionale svizzera al campionato mondiale in America. E lo nom Daniela Vital, ella lavora all'agentura de viedi Travel Club e da sia lavur per Murat Yakin e Company ans quintla oz zi alles dudes. Al Toni Poltera col magazin da mezdì, ci comenzi in post minuts, punct alles dudes edi pel moment a dia. Mia nom Tobia Faler, già vis una pacifica posa da mezdì ed un buon appetit.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Da viada ischens, sci viada è per part la cultura e di manchen itzlis per s'affermar. Sinti e jenix e lor schwedes e les schwedes, das isch nankes e di Kanton.
2: Die Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden, die politischen Institutionen, die müssen die Zustimmung geben. Wir können so, wie wir jetzt aufgestellt sind, sie nicht irgendwie zwingen und das wäre auch nicht gut.
1: Organisar viades che fa un biro da viades ed organisar i viades dalla nazionale da Balapè è sia incumbenza.
3: È una grande fortuna che posso visitare tutti gli ötz dalla nazi. Questo è un gran privilegio di avere momenti che ho enorme da tutta questa atmosfera speciale.
1: E di viada da Blers Giovens e Giovnes sia della scuola obbligatoria magna era in Grigion alla scuola media. Bel ist es con nox da viada im Moment an im Mond d'Information mis num Toni Poltera. Mengia pac lis per star, tenor la Fundazione Zukunft für Schweizer Fahrende dati an Grigion mengia pac as plazas per star per jenix e sinti. I manchen plazas da demora Standplätze, Platzes pi grondes no ci jenix e sinti son star ples deis et in manchen Platzes da transit, Stellplätze per egna nidus noz. I Kantung da mais domandò ed è veda cercer soluzions. Ma si simpel, ei pitch. Lara Cacegni.
4: En tot, meunchen el Grigion ten alla Fundazione Zukunft für Schweizer Fahrende 30 Platz de Transit e 2 Platz de Dimora. Spezial mein elle Val del Rhein, de Maia Villa Tocatuseun, sco è elle part sud della Portenza. La cerca de novs Platz va a mo culas vischneuncas. Elles en quellas che deciden, c'hai en niua che vem bagiau. Il Canton Grigion sai di David Londa de scaffi de pli Platz per Jenix e Sinti, declara il consigliere governativ Martin Bühler.
2: Also wir gehen aktiv auf die Gemeinden zu, wir schreiben sie an, wir fragen nach. Das Amt für Gemeinden macht da sehr, betreibt da viel Aufwand, um den Dialog auch aufrechterhalten und um auch, wenn es mal nicht tut, noch mal nachhaken, würde ich sagen, also gerade im Amt für Gemeinden hat man den Dialog nach dieser Suche jetzt nie abreissen lassen, seit wir dran sind.
4: Schins Comparella, il Canton Grigion con autres cantons, sai di già venio fac bia a Jontel. Il Canton venia a Stavid Londer e fa colas demandas alles Vischneunkes, ma...
2: Wir haben die Gemeinsautonomie und die Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden, die politischen Institutionen, die müssen die Zustimmung geben. Wir können so, wie wir jetzt aufgestellt sind, sie nicht irgendwie zwingen und das wäre auch nicht gut.
4: Per vido quai, sappi el ebugi exact cu e neua cins vegni a scafin aufs Platz. El sottestreche denton che il Canton s'engagie activamein pil mantegnament de las plazas existentes a Panadoz, Cazis, Cuera, Domat e Cireun. Quellas vegnen duvradas de rodon 3 mili dils 31 mili jenix e sinti che fana un viadi atras la Svizzera. In autra sfida saigene ils pregiudizis en viersels, declara Martin Bühler. Per esempio, che il saggio criminals lasciano una voce via rumien e paghiano le gine staglias. Martin Bühler dice dann:
2: Die Überzeugungsarbeit oder die Mitunterstützung und auch die Mitverantwortung liegt aber schon auch dann mit in der Gemeinde. Und das ist mir das Anliegen zu sagen, letztlich auch bei allen in der Bevölkerung. Und wenn dort nämlich die Vorurteile irgendwo gut aufgenommen werden und gut können, auch eingeordnet werden, dann werden wir auch Lösungen finden.
4: La relazione entre il Jenix e Sinti ed il Grigion è buona stata sempla. In capitolo Fecir è venuto scritto entre il Zons 1926 e 1972, con l'organizzazione de Giet, Kinder der Landstrasse, ha separato knapp 600 fonds de loro famiglie e placato els en casas de fonds nitir famiglie de Cira. La mesadat de quels fonds era del Grigion.
1: Il interesse a frequentare una scuola media in Grigion resta grand, che mostrano le nuove cifre di examens d'admissione. Corinna Schmidt con le novità.
5: Quest'anno hanno 540 scolari e scolari dominato gli examens d'admissione per una delle nuove scuole medie di Grigion. Qui in buon 2/3 di tutti gli 883 giovanili hanno fatto gli examens il febbraio e il marzo. Poi comunicare l'Uffizio per la Formazione Media Superiore del Grigion. Cumpoglia cu l'anavant hanno uscito in cica de pli scolares e scolars di success. L'ora vevan però 33 scolares e scolars de main facels examens d'admission cun 850. En Svizzera savra la forster las paias vinavant. Entant che las entradas dels top gudegnaders en crescides als ultims ons en quelles de persunas cum paias bassas se reducides, comus in recerche de la Union Sindicala. Le rajun sein las paias masaunas castagneschen malgra che la productivitat crescia. Quais gudoins sein als ultims dies ons surtot its en ils sac dels patruns e dels actionaris. Tranter las schlateines dette vinevant in gronda differenza, la mesadat de las donas gudogne de mainca 5 millifrancs al mais, der ils omens saia quai e media 7 millifrancs. Si vata noch al Gusei Federal duen en avenir tot las umfrendas da violenza sexuala survenir prestazions d'accident. En la consultazion fronte questa proposta sin gron consentiment. Bella PPS refuse la facenta. In a midada della legge d'assicuranza d'accidents, due segirach che els dons de sanedat su entre violazioni sexuales vengen surpigliats unitarmain de las assicuranzas. La PLD, al center uer als verts, beneventa la midada della legge correspondenta. La PPS, per conter, refuse als sports scosliazione speciale conter al sistem. La partida teme tranter auter de picosts. La midada del clima a las conchiglias quacca pudessen desequilibrar la populazione dels pescs en il lai dels 400 tuns. A questa conclusion veni in rapport ca cumpraia la populazione dels pescs dels ultims 10 ans. En il lai vive al moment bain in a populazione stabila, einfach als ultims 10 ans sei pro evni constata midades. Uscia e la populazione de sorts can gugent al ciaut crescida, quella de pesce che vivono in la profondità per conter se sminuida.
1: An mezzo in una situazione internazionale tandeida, saradungen oce domani i chefs della terra della NATO per loro inscunter supreme. Il lead inscunter, la capitale terca Ankara.
5: Temas entrant rauter al rinforzamento dell'industria d'armazione europeica ad ulterior agit de miliardes per l'Ucraina. En il center stat però la domanda schils paiais vingen de tenier la dira en chausa president american. Donald Trump ha dine puspe credicialas expenses des partenaris europeics de la NATO, quai malgra ca quellas en crescides cleramein l'ultim temp. En China en mortes almain 20 personas en consequenza de greves malauras. Ciens ulterioras san venides blessades, a dir schmilis ein stübendu nachluch de chase per vide bovas ad inundaziuns, rapporten medias statales. Portuciades de las malauras empires regiuns de la China. Il Center National de Laura avartesce che ia vinevant de farquin cun greve plievgia. La China è dine puspe per tuciata de greves inundazions durant els mais de stat. Provide il fenomen de l'aura El Niño, veni pro fac quint cun ina rischia pli auta per aura extrema.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La nazionale svizzera da Balapè da viada ai titoli da campion mundial. Amici castes che esser la fine meira. La veia? Quella è però anche lunga ed a proposito viada, covin Daniela Vital an action, ella cernisesce its viades, tot nor quel a cia, ni da mircas, quel alla prossima destinazione.
3: Qua vuol dirci, sto essere preparato su tutte le possibilità, qua è l'ora proprio hai erfice intensiv, con qua ci sto subito, devo il match. Ir il computer e riservar co ci va in avant.
1: Esco ci va in avant co tra nous sa vainzen, er schon, e chi dipende bec sco ci in la nazionale gioia, che stasera.
0: La meteo.
5: Al suo entro mesdì è demanda di se vens su lei, già e là ai magari in cinz nivels, i vien po spè fitch ciaut, en la regione de cuir dati oz fin 32 grads, e l'endia di notte fin 23. A demaun basti l'ora anche in agiada per intorno 29 grads.
1: E alle dodes e dis e prossima fermata è Vancouver. Vancouver, Canada, en lì im moment con meles de Schweizers Ricci en Saron tot nervux. Gesa sera, alles dies, taim Schwitzer, gioia la nazionale Schwitzera, i o ciava al final del campionato mondial che è contro la Columbia. Ed egna cinerò ad eser anit stadion è Daniela Vital, oriunda da Sent. Ed ella ha una funzione tot speciale, ci vo per balapè ed insomma per viades. Ma tra le deple da Giancarlo Candines.
6: Ella è già per la quarta gara in campionato mondiale. Quando Tom Bopper fa vacanze e gode als Dukes, na Daniela Vital lavora per l'agentura de Viadi Travel Club, coi partenari della Federazione de Balapè Svizzera.
3: Mia responsabilità in questa agentura è per tutta l'organizzazione de Viades e degli hotel della squadra de Balapè, also della Nazi. E durante questo campionato mondiale sono però esclusivamente responsabile per la gruppa di giornalisti e giornalisti svizzeri che viaggiano da voi alla squadra svizzera.
6: Quel monte dentro l'altro organizzato gols e hotels e dettagli. Pia è lasciato di marappa hotels a San Francisco, Los Angeles, né a Vancouver. Ed importante è dine di marappa il hotel o il tir della Piazza Viatica né il tir del Stadion de Balapoi. È la più grande sfida?
3: Ma è penso in sé, sì, la più grande sfida è di coordinare tutto ciò bene. Ci hanno detto in posto in aspettative inutili, però una squadra è molto importante perché i viaggi sono molto spesso e sovente. E da quella parte è davvero che io sto su e puntualmente e che tutti arrivano al dritto momento, al dritto luogo.
6: In campionato mondiale di Balapoi, è per Daniela Vital e suo team ad inizio più speciale, un evenimento di tutta un'altra dimensione che qualche organizzazione in Sioc. E dove da più tempo, da più planizzazione. E noi vogliamo dire che, durante il campionato mondiale 2026, è ella responsabile per che giornalisti e le giornaliste sorvegliano hotel e sgolz. E specialmente, durante la fase del K.O., trovi bien flexibilità.
3: Qua vuol dire che sto essere preparato su tutte le possibilità, se no crodai in un'ora dopo questo match, allora vengono a dire tutti insieme che c'è in voi in Svizzera e perché stare insieme con io, se non arrivai però in avanti e guadagnai nel match, allora vai fin già in avanti, vai in botta nella prossima città e qua è l'ora proprio hai ufficio intensivo, per cui ci sto subito dopo il match. Ir il computer e riservare co ci va in avanti.
6: Monte Pia, gudogna le Svizzere questa sera incontro la Columbia, all'India dinese d'organizzare Sgol all'hotel de Kansas City, no che le Svizzere desa il quartfinal. Scottier Minci Giugo della Nazionale, ben Daniela Vital, e questa sera desa al stadion. Quoi, se gli els moments no che le sappi proprio in gudi.
3: Questo è un grande privilegio di avere momenti che ho enormi di avere questi stadion grandi e questi sono i momenti che c'è in una posa e poi proprio io da avere perché durante il match sono in sé tutti i miei clienti occupati e non ho in quel senso in incombenza.
6: Il stress in cevelù è esperto che il giugno è fin. A Mabudien prendes ella od Central Jugend contra la Columbia via dossi un laptop ad organizas tutto il necessario per viadia Kansas City.
1: Svizzera contra la Columbia, questa sera time Svizzera alles dies. E si viadi continua per la nazionale Svizzera, allora specie ante nelle quartfinal l'Argentina ni la Egipta, che è il secondo gittet o ciavel final dat oz. E che fisi è sto da nostra parte che ci portoccia in magazzin da mezzdì di set da Fanadoc, Prisca Bundi è stata la producenta Corinna Schmidt o vodò per le novità ed il microfono az o accompagnia tra scalviata Toni Poltera. E in carpasso le dodesce delle dodesce mese da Ticò las gratulazioni di De. Sisters, I don't feel like dancing.

0: Linda Ellis, River Pacific, tris la posa de mesdì col programma Rumänsch. Oz es mardi al 7 lügl, nus nins già talas gratulaziums.
1: Las gratulaziums.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Per oggi vens clapo gratulaziums per 4 giubilaris. A Ramosch pudens gratulier per un anniversario de 20 anni. A Sagogn per un de 65. Era Curaglia pudens gratulier oggi per un 65-evel. E da Riom vem oggi gratulaziums per un 80-evel anniversario. Mio nome è Tobia Faler, spero che restate l'andervi e già vengo in Pacific a mesdì in nostra compagnia. E da oggi cominciamo col più basso anniversario, quello è oggi quel da Romina Nev da Ramosch, ad ella vengo gratulo oggi per sia 20-evel anniversario. Ciara Romina, no gratulaine, già vujain tutto il buon, sandai fortuna, oz un bel di da festa, ciar saluts, ila e Domenic e tua la compagnia. La gratulazium ven da Mengia Fila Luzzi ed Elsa Giavusion pel vencevel da Romina Neff al Tötsch, Engia Digna da Pauline Nocla.

Paulino Clà, Engia Digna, Giavijodet, Ila e Domenic e tuor la compagnia pel 20° anniversario da Romina Nev da Ramosch. A Sagogn, po Agustin Beli festeggia i rozzi anniversari da 65 anni. La prima gratulazione viene da ses collegas da coro. La suprastonza ed il con cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation ad Agustin Beli pil 61 naval già vision in bigi da fiasta mo il meglier pil temps dalla pensione e vinavon bia plage el ravul dalla Ligia Grigia. La seconda gratulazione veng dalla figliola ad Agustin Beli. Ciar Pintini, oz pags dis avanti a pensione, lascia stu festeggiar teis 65° anniversari. Noi tramettain sincere gratulazions ed ils melders javus, direct da Luzerna. E sper che tu hajast oz la possibilità da far festa e mangiar un buon toc torta. Resta frisch e san e jode il nov capitolo in tia vita. Tia figliola Barbara con famiglia. Ed Erlin Art e Berta Marug da Schuol, gratulation ad Agustin Beli per 65°. Ciartini, sincere gratulazioni per teis 65° anniversari, tot il buon ed arrivair. Per Agustin Beli taglenz, un touch del cor Ligia Grigia, al touch Savenz da John Giuseppe de Runx e John de Plazes.

Al cor ligia grigia, cul tötsch savens de John Giuseppe de Rungs e John de Plazes, chantò del cor ligia grigia, al cor de d'Augustin Beli de Sagogn, ci può festeggiare oggi anniversario da 65 anni. Era anniversario da 65 anni, oggi John Battista Bass de Curaglia, sia famiglia til gratulescia a conquistas lingias. Car jubilar, nos lesen gratular, javijar buna sanadat, gauda tes hobbies, cante viaggiar, oz gauda in bien glas vin, viva quei javijain tes fragliuns cun familias. Elsa javijan pel 65 eval de John Battista Bass, al touch Eleni de Toll and Toll.

All and Tall. Eleni Giavisò per John Battista Bas de Curaglia in Surselva. Ci può festa Gerozzi a 65 anniversari. Un anniversario arduant oz Battista Schmidt de Riom, Elvin Ozzocenta. La prima gratulazione vende da sia duane da sia zifens. Cher Bapedom, nos gratulagna te de tot cor segnil ties 80 anniversari. Resta sang e plagn energia. Ci te possas anche far in calci bella tura col schis d'appel, col velo e l'uvrar einten ed anton cesa. Cersa leitz da tias figlias Xandra, Zegna e da tia donna Edith. Marcel Dora e Monica Kamenzind gratulation a Battista Schmidt per lo centival. Ariom cuplanesha oz John Battista Schmidt il sias 80 anniversari. Ia già veis al giubilar in bel de da festa e bles plagiers con la sias gittas a montagna. Scusa leit musical o John Battista già vigia la canzun Il desideri per la patria. Cantada degli anterior cor viril Zurgot, sot la bacetta da Cyril Bren, con il famoso solist Sepp Marc Barmeir, saleitz da Marcel Dora e Monica Kamenzind.

0: al desideri della patria. Cantò dal coro viril Zurgot, giavisò per battismi de Riom Cioz, anniversari dat 80 anni. Ed er oz, o quel 5 d'ogno, la tazza de RTR per l'anniversari, la tazza de oz, voi ne ingia bassa. Ivon Andri de Dardez, e si rivede tris oz in un'ora del collega Livio Foffa.
1: Ciao, sì. Non è idendo te gratulation per te sdude già all'anniversario, te già vi sono tutto il buon, e ci ti resti di sin chiarin cordialinsco finosa, che ti possi aldere belle vacanze e do un buon cominciamento a scuola. A scuola.
0: Ivon Andri, la nona da fin Andri de Dardez, ti oz anniversario de Dude Jans, e ci sorvegni per qual ho la tazza da RTR da qui smardi al 7 luglio. E se conosciais uscliuncia qualcun, ci oz anniversario, ci volesse sguccia gratulir con un bel touch musica, purais osa telefonir 0800 20 25 30 o per WhatsApp senza giavis da musica 079 200 70 07.

0: Lola Marsh, Wishing Girl, vostra gleich als Gratulation sul Chanel Romensch. E nu sind so a Rujain in Surselva, der Fina Blumenthal. Buonasera.
1: Buonasera. Io ho il gran piacere di gratulare alla Marta Gigi Casanova, che complanesce 63 Avalon, e lei danno 63, complanesce 63 ons. Allora, Augustin Beli, da Sagogne, che viene pensionato da 61 ons. Io gli ho la dels dus tutto, di bien, bia, ligia, allegria, forza, ventira. A diviso il cor Italian Salad che il cor di Roger aveva cantato con via on, sotto mia direzione. Bien, grazie al fecce, senza vasì.

0: Italian Salad. Chantò dal cor Michedau Rujain sotto la bacetta da Fli, fina Blumenthal da Rujain ed ella personalmente gratulescia con quella canzone a Marta Giger Casanova da Rujain. Ci può festeggiare oggi il 63° anniversario ed ad Augustin Belli da Sagogne ci può festeggiare oggi il 65° anniversario. E da Rujain, genzosa direttissima a Tavanasa, per Petra Caduff, buonasera.
1: Buonasera.
0: A chi volesse la Gugen gratuleroz?
1: Noi volesse la Gugen gratulare a nostra cara mamma, cordialmente in 79 anni, il nome di Orlando, della Lena, di Etienne e della Petra.
0: E per sia mamma, Ola Cernia un touch del cor Michedau de Surawa.
1: Yeah.
0: Ella può giusto dire zvesse il titolo.
1: Adio vai Michedau in giufna amour del cor Michedau de Surawa.
0: E quella te glenzosa. Grazie figli donna Petra e a sia mamma un figli bel anniversario.
1: Grazie al figli.
0: Grazie.
1: Grazie. Adio. Senza vedere.

La giuvna mur chantò del cor mischadau surawa. Giavijò de Petra Caduf de Tavanasa per sia mamma Imelda Caduf ci può festeggiare ozia 79 anniversari. Che cosa le gratulazioni sul Chanel Romensch quist mardi al 7 luglio. Les lingias per dir 3 gratulazioni, quale sum in aventa virtes, 0800 20 25 30.

0: Ganes, Cimor, Vöja, wenn es giusto dia, wusste gleich als Gratulation sul Chanel Rumänsch. E nus nins, l'ultima Gratulation per Oz, quist Mardi als 7 Lüll. E Oz anniversari qualcun da Cent, e dal Telefon deus a Durs Domenic, urion de Mensch da Cent, ci sto a Steinhausen in Chantum Zug. Buona sera, Urs.
1: Buona sera. Gratulation a mia mamma, Lidia Domenic, ci può Ozan festeggiare il 71 Aval, col Cesassun a Io Surena, Senda Surena, il camping, e fa Ozan una festa, e la giusto tutto il boom, in postizia andà, e ce la fanno avanti questo progetto, ce la fanno, siamo stati in America, c'è il Tarqui, qui scorci ogni, e ce la fanno avanti i hobbies, e vi grazie per quello che ce la fate, in avanti con i fans e tutti, ci vorrà un bel dì.
0: E la gratulazione musicalica è Pepe Lienhardt con Swiss Lady. Spreš, c'è la Lidia Domenic, oda la gratulazione del Urs, grazie fiche a te e in avent un fiche bel mardi.
1: Grazie, e devo dire un bel di sicuro.
0: Grazie, sto bene.
1: Ciao, grazie.

0: Swiss Lady de Pepe Lienhardt. Con quella chanson gratulé Schurz Domenic a Lidia Domenic de Saint-Chi Festagiotz sia 71 anniversari. Da nostra part cordiale gratulazione. Nos essens già alla fin delle gratulazioni per oz. Ci vuol dire che regalenzo a sentia due entregias libres al bon angiadigna scuol. Nos trens mince di la buscia orde tolle gratulazioni ci sum ides sur le mitur ed oz guadagna Baptiste Schmidt da Riom guadagna due entregias libres per bon angiadigna scuol tramitens gugem per posta Adele da tutti gli altri ci amo anniversari. Da nostra parte ci nota cordiale gratulazione in avent un bel anniversari. E di a dia al microfono del Tobia Faler fenci un fitch bel CMSD. E stai bene.
1: RTR, le gratulazioni. Il suento mezzdì del RTR. Con scoverides. Hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats der RTR.
1: La populista della dreccia francesa Marine Le Pen vegn sentenziata ad inon cun Lioms Electronics. La NATO vuol investir 40 miliardes dollars in la defensiun de drones. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In Francia ha una dreccia d'appellazione confermata la sentenza della populista della dreccia Marine Le Pen per via di fraudazione de denes della UE. Ella ha però scorsani la bloccata per eseguire uffizi pubblici. Con quai resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. La dreccia ha sentenziato Le Pen ad incestire prigione de trais ons, dus de quels con temp d'emprova. L'ulterior on sto ella però passantar con Lioms Electronics, quai d'estias engrevgia in a campagna per il presidi, tant politica main sco er logistica main. Arma Suisse, di il producent de viuns americans Lockheed Martin, han concretisalo novs plans en connex con la compra dels aviuns de combat F-35. Auter che ter la compra dels avions che vengen pliciars che previs par les ulteriores facentes de dessers in curs. Ter ils projekts tocen per exempel in charm de trenament per la scolazium vi del propulsur dels F-35 u er al trenament de cyber per la protezion del jet de combat. Quai comunicescia l'Uffici Federal per Armazion Arma Suisse. Tut en tut se tracti de 30 projekts. Con questas uscinumnadas facentas da offset, dovigni rinforzar la tecnologia, sco er l'industria alla resilienza della Svizzera. La NATO vuol investire als proxims 5 ons passa 40 miliardes dollars in la defensiun de drones, quai annuncia al segretario generale della NATO, Mark Rutte, all'ur de l'inscontro suprem in Turchia. Pin avant s'obligeschen ils aliats de formar 5 uscheblers soldats per la protecziun de drones fin al 2027. Drones haien mida fundamental mein il caràcter de la guerra moderna uscia rütte. Elles seien devantades in factur decisiv sin il champ de guerra. Quai vesien ins in Ucraina, al proxim orient però sin territori de la NATO. Con quai fa Rutte allusione alle violazioni del spazio d'aria in il paese della NATO. Persone con malsogne psichiche che vengono repatriate sforzate ma con un avion o della Svizzera stoppien venir protegidas meglio e sovenir in meglio trattamento medicinale. Quai scrive la Commissione Nazionale per la Prevenzione de Tortura. Ella criticescia che la abilità de transport de questas persunas vegna savens bevalitadas in base de actes. Questas informazioni seien per part antiquadas a bec completas. Plin avant sei al provvediment medicinal de las persunas malsaunas manglus. La Kommission kusseglia de bit repatriar per forze persunas ken en tractament stationar psychiatric.
0: La meteo.
1: Il suenter mesdì è da mandati savens su leil, cia e la è magari in 5 nivels. I vien pus pe fit ciaut, en radio de cuire dati oz fin 32 grads, en lenge di notte fin 23.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suente mesdi der RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

musica per Lina Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai

Musica per in escadin. Per tai. Per mai. LTR. Per vous.

0: Las novitats ter RTR.
1: La populista della dreccia francesa Marine Le Pen vegn sentenziada ad inon cun Lioms Electronics. La NATO vuol investir 40 miliardes dollars en la defensiun de drones. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las 4. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. In Francia eine dreciere d'appellazione conferma la sentenza della populista della dreccia Marine Le Pen per via defraudazione de denes della UE. Ella ha però scursani la blockade per exequir uffizis publics, con quai resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. La dreciera ha sentenziato Le Pen ad incestide prejunde 3 ans, 2 de quels con temp d'emprova. L'ultra jur on sto ella però passantar con Lioms Electronics, quai d'ascias engrev già in a campagna per il presidi, tant politica main sco logistica main. Arma Suisse, il producent de viuns american Lockheed Martin, han concretisà als novs plans en connex con la compra de aviuns de combat F-35. Auter che der la Kumpa dels Avions gewingen plicciars ca previs, paren las ulterioras facentes de dessers in kurs. Trils projekts tocien per exempel in Cham de trenament per la scolazium vi del Popol Sucht dels F-35 uer al trenament de Cyber per la protezium del jet de combat. Quai comunicesse l'Uffici Federal per Armazium Arma Suisse. Tut en tot se tracti de 30 projekts. Con questas uscinemnadas facentes da offset, sto Lockheed Martin compensar almain 60% del prec da compra per il jet da combat. La NATO vuol investir als proxims 5 ans passa 40 miliardes dollars en la defensiun de drones, quia ja annuncia al segretario general de la NATO, Mark Rutte, a luch de l'inscontro suprem en Turchia. Plinavant s'obligation ils aliats de formar 5 giadas uscheblers soldats per l'acziun de drones fin al 2027. Drones aien mida fundamentalmein il caracter de la guerra moderna uscia rüte. Elles seien diventades in factur decisiv sin il ciam de guerra. Quai vesen ins en Ucraina, al proxim Orient, però sin territori de la NATO. Con quai fa Rutte allusion alla violazione del spazio d'aria e nel spaiais della NATO. In Europa è si offerto passa 200 milicondoms falsificati o della Cina. I preservativi sono veniti distribuiti con il nome del logo di una marca inconoscente, ai nome e la comunicazione dell'Uffici per il combat contro la culinaria. Il nome della marca non le autorità becinumna. In seicetà ora la rutta da contrabanda dels faus condoms. Falsificazioni sono venite intercurite con le autorità in Romania, la Serbia e la Spagna. Condoms falsificati sono prevolus ai nomi delle autorità, quels ne sai un bit de staats a bit segirs. Il condoms falsificati è una valita da passa 200 mili euro.
0: La meteo.
1: Il centro mesdì è demandato a Savens Sulegl, già e là ai magari in 5 nivels. I vento per Fitch Ciaut, in la regione di Cuire da Tioz fin 32 gradi e in lente di notte fin 23.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Il centro mesdì der RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Música non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il magazzin con Blair Balapè, la veglia a ogni ottava al finale, avanti specie che sera la Columbia, ci lascia mettere crappa a veglia, non si scrive che la veglia crapposa per la nazionale svizzera. Sean a fin è la veglia per Portugal, nostra reporter con rei spagnoli è stata oz della comunanza portoghese. E la veglia ancia comunale da Lyon, Martin Capeder è diventato presidente. Il magazzino della sera con Regiun Balapè e Dan Daplé e il microfono Toni Poltera. Per il presidi comunale della Vishnanca da Lyon, dati in un prem candidato, ci so Corinna Schmidt.
2: Martin Capeder, il vicepresidente de Lyon, candidesce sco successur de Marcus Behr, ca de missionà per motivs de sanadats in la fin de quest'on. Quia Capeder dic en vers la FMR. L'independent de 49 ans veva substituì la primavera al president Marcus Behr durant 3 mais. Capeder è con quai l'emprim candidat. Tenor recerchas de la FMR, nan els dus candidats gen eran bechvenits elegits avant 4 ans, Claudia Quinter e Silva Dietrich, ne gin interestet anche in agiada candidar als 27 de settember. La Trecira Superiore Grigiuna ha de novo mai spostato la procedura d'appellazione incontro l'anterior terjader centunal. La defensione ha fatto la domanda di spostare la procedura che fis stata l'emna proxima. La direzione della procedura ha anche al madem di concedere la domanda, comunicesse la Trecira Superiore. In prima istanza aveva la trecira regionale Plessur declarato l'accusa culpante per vida violazione sessuale a smanaccia da dina practicanta. Oriund main ves al process già gide vaich lieu al mars, già l'ura aveva la defensione facile domanda da spostar al process per vida dina collisione de termins. Arma Suisse, del producente de viuns american Lockheed Martin, han concretizzato loro nuovi plans en connex con la compra dels avions de combat F-35. Auter che ter la compra dels avions, che vengan pliciars che previs, paren las ulteriores facentes de essers in curs. Der ils projects tocien, per exempel, in cham de trenament per la scolazium wie del propulsur dels F-35 uer al trenament de cyber per la protezion del jet de combat, comunicesse l'Uffizio federal per armazion. Tut en tut se tracti de 30 projects. Con questas uscinumnadas facentes de offset, sta Lockheed Martin compensar almain 60% del prec de compra per il jet de combat.
1: In Francia, una tercera d'appellazione confermò la sentenza della populista della Dreccia Marine Le Pen preveda defraudazione dei danesi della UE.
2: La Dreccia ha però scorsanì la bloccata per eseguire uffizi pubblici, con cui resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. Le Pen è venuta sentenziata ad incestire progiunte 3 anni, 2 di quelli con tempo d'improva. L'ulteriore anno Marine Le Pen però presentare con Lioms Electronics, quai da stias engreviar in una campagna per il presidi, tant politica main sco er logistica main. La NATO vuol investire als proxims 5 anni passa 40 miliardi di dollari in la defensione de drones, quai ha annuncià al segretario generale della NATO Mark Rutte a luch dell'inscontro suprem in Turchia. Plinavant s'obligeschen ils aliats de formar 5 giadas o scheblers giuldats per l'acción de drones fin al 2027. Drones haien midà fundamental main il caràcter de la guerra moderna o schia rüte. Elles sein avantades in factor decisiv sin il champ de guerra. Quai vesin ins er en Ucraina, il proxim Orient però sin territori della NATO. Con quai fa Rutte allusione alle violazioni del spazio d'aria e nel spaiais della NATO.
1: E du scegli is ins ossa til sport, lo vo in a era a fin, l'era della combinazione nordica. Als Gis Olympics è per il momento a fin con quella disciplina.
2: Per il Jeux Olympics den Viren al 2030 in Francia na quinta la disciplina beachpliter il program, quai comunicesse al Comité Olympique International IOC. Per il Jeux Olympics del Fevrier a Milano Cortina, beven bi els omens de schia ir alla partenza. La combinazione nordica, seite noch studis der il public, la disciplina la pli non populare dels Jeus Olympics den viren, argumentescha l'IOC sia decisiun. La combinazione nordica è de pils en prims Jeus Olympics al 1924 stada part del programma.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Svizzera contro la Columbia, la Svizzera ci lascia fare i pass nel kart finale e doveva scrivere storia. La devosa già è che sto avanti passato tanto senza ennia uscire giunge per un campionato mondiale. Becci uscire giunge è Portugal nia, an veia ad els its spagnols. Nos va intermes nostra reporter con rei spagnoles della comunanza portoghese Becci per vanagloria.
3: Hai perso. Io son, non sono arrabbiato con l'equipa, ma un po' triste, sì, è quello.
4: È stato così, non puoi fare niente, è finito.
1: Finito, e se non si può fare niente, anche dei becci, e becci che ci partoccia l'ora da stat.
0: La meteo.
2: Demanda di savens soleil, sotot en il nord, e magari però nivels pli spes. I resta ciaut kun entorn 29 grads a Cuira, en il mesauk basti per fin 35 grads kun il favoin del nord.
0: Vias e traffic.
2: Sin la via sur il pass per flüeli dati impediments de traffic en omes duos direcziuns, el traffic vegn manabis in invial.
1: Jetlas cinc e set. Angwandern der Spitzir, Bung Cingiores, am Vintil Ochaval Final, Schweizer ankunter la Columbia. La prima già sa qualificir per un kart final den Campionati Mondial, siva di 1954 per la Svizzera. Giancarlo Candinas, della redazione de Sport, e osa cotter me andre in studio, in uxlagne discorda che la partita da questa sera. Giancarlo, è una fenomena realistica per la Svizzera da nicchia del kart final?
5: Ja, realistisch, senza dubbi, Kolumbien contro le Svizzera, per me in giug tipic, c'un conto, piesce le chance, c'un conto, se mincecas realistisch.
1: Però, ja, era una deira frida, c'instodec per la Svizzera, sto probabilmente desister di nuovo star, da nazionale da Johan Manzambi.
5: Ja, fec, probabile, las fac male de vostre nemen, videl genoi, quale nazionale comunicavoz, el blick, allora portau cal crode definitiv o, questa sera, quedenton bovinu conformau della nazionale. Claro, ich bin bodich tot, dass quelle Sura se von quei Juk decisiv. In manchen Cas fosse in grande perdita per la nazionale, se man Zambi sa boda, elle tocken de keu staus proprio quei Jugador del Turnier Ort West Schweizer. Qualca portau l'offensiva, con sua tecnica, sua dinamica, ses Dribblings, treus Goals, dus Assists, en quattro Juks. Du in altre Menschen tot, piesce man Zambi, Meunca proprio si c'è speziale questa sera.
1: Forse ci so, forse è un po' tattica di staff da Tranaders, da fare un nick mal sicuri colombians, mi dice che questa sera la dice, ma era Ruben Vargas in altra pitch durante quel turnier, era importante un po' creatività e espertezza, pare bene di essere tutto fit.
5: Già il giocatore Dalla è la stua terminale del vostro trenamento anticipato moin, c'è che ha esatto di buon conoscente, ma chiaro vengono speculato, Meunca forse Manzambi ed Eon Vargas è il tema che dominesce con la Jugend contro la Colombia e la Svizzera oggi proprio in aus oggi scotti a sdeci forse in tactica da Murat Yakin definitivo svenza qui per questa sera
1: però è una volta che la Svizzera non sta dicendo di sparare con i Sainzels
5: e fosse una grande perdita adesso è scioglia è uno dei top scorer specialmente Manzambi che ha semplicemente quella qualità che sa buon prendere quel sorprendente magari è quel magic ma io credo che è importante di dire le Svizzera è mai stata dipendente di un solo giocatore la formazione è una di un'equipa in effetti ferma difensiva non in Elvedi in Akanji ed in Rodriguez tengono insieme quella barca o vanto in Elvedi in Rodriguez sgolano se venze un po' et Zodel radar den tocco Kelsmus und tocco che ho quel campionato mondiale proprio fit ferm el sein ferm species per nazionale lu a mir sin granit jack il capitani che de regia in freuler che cura a staupa rosnes senza fin per qualità de schon anche
1: Menschen tra maggior de cram il g della Svizzera state croda con chaka voi ban con chaka Joel Bain cioè la nazionale svizzera però la domanda davanti se schon ci vino sa fare la differenza per la Svizzera entre la offensiva.
5: in Brel Embolo forza, el che vien a dine ter sue chances, importante oggi contro la Colombia, che el vien son più efficienti, che el ne segge sue chances, a forza vien oggi quel giug del Noa Okafor, el tocca de che ho bovenu sin bia minutes, ma el in giugador de c'è bella Premier League, ter Leeds United, el ha le qualità de fa male alla defensione colombiana, con sue esperte dazi l'ala, Pia, Gie, Vargas, Manzambi, Mönken, ci sono proprio buona questa sera, dentro alle Svizzere, c'è una qualità che si per parte del Mönz rimplazzare.
1: Di Dio se ne da egno l'altro spera, ci noa occa forse abbia giuir, perché ci scutte sdece, fino a oggi, abbia vi musarci, ci alzaves, e forse fissi l'argist proprio che ci porta la sorpresa ordvista Svizzera. Guardate anche se è colombiano, scuola Svizzera, anche per sbeci in solet G, a quel turnir, c'è la Svizzera a fare attenzione, è una tipica equipa dei colombiani sudamericana?
5: Già, e no. Defensiv in una fece ferma equipa, San e da dir, dat un fece si om, o in elevai con tutte le aue, scoeble le equipe sudamericane, le Svizzere stoi quinta con provocazioni, e che spero che le Svizzere proprio centate ens in quei, pie sono un po' un'equipa tipica sudamericana, denton o svegnal denton altri che per esempio in Paraguay alla Colombia è enorme qualità cool ball vidal poi è offensiv sede da adagio da din Luis Diaz giocatore de Dala tir Bayern München in James Rodriguez capitani che venius in Pau Pivesca aber è una dina enorme qualità con su poi zenester pia tot in tot per suma in equipa fece rutinata plein emozions che da adesso in tecnico le Svizzere dich insieme conoscono in lauter e c'è che importante questa sera le Svizzere aste bosch a venire con le colombians e esci non no flow
1: e l'anno sperarci Colombia gioia per scu Paraguay contro la Francia appunto che al fouls un po' ciofse zu posa si va su in la scadas menles il francos speranza ci Svizzera tiene un po' la nerva che spero non crea il decra
5: Sperenz.
1: Grazie a Fitch. Ci chiede te già l'equipe da Murad Yakin da Perlegna Tignec la Nerva. Per la seconda era Belescerni Krils Colombians Anil Flow. Scusi Giancarlo Odec che vi usano la questa sera a partire dalle 10. Allora anceva non da mangi il 8 aval finale Svizzera incontro Colombia e che a Vancouver. E a Svizzera contro Colombia, che il futuro, il passo o musso per Portugal e la Spagna stata anveia. Il solet gol o decidia curta van la fin, per amor di spagnols, Gabi de Gonda, con Ries spagnoles, va in termes oz a Lyon, per la comunità portoguesa, per confrontar, ma soprattutto alla cerca da raspostas.
6: Quand vous avez eu l'espagnol, confronté les portugais et les portugaises avec la demande « Que vaillez-vous avec vous ?» Forse qu'on fait allusion à Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal. Légende que je perds en contre le futur. Mais, c'est forse un peu arrogant, bon? Je suis un peu avec les spises nationales. Bacalhau de Portugal et la paella de Spagne. Així que ho gèl de s'avigina a dina grupa de miradurs portuguès que fan ual l'ur pausa de les 9. Bom dia! Co vai con vos? Osa que bacallau a spiars encontre la paella? Malgrat la terrada de l'ur equipa nacionala, en els de bona luna. Așaia ai el glaç, luaus. Ischiel, in om de redonci un conte ciunons, ves iu buien in auto resultati ier sera.
3: Preferisco Portugal guadagna, ma hai perso. Io proprio son, no, non sono arrabbiato con l'equipa, ma un po' triste, sì, è quello.
6: Filippo è el del Portugal. Ves insomma di ubugienza la partita fosi da fin col duel de penaltis.
4: Sì, era... Volevo andare un po' avanti, no? È stata così, non puoi fare niente, è finito.
6: Un po' più triste è Silvia Leonor. È ella, portoghese, manadra del caffè sul piazza a Lyon. Per ella si è stato terribile, qui ha dato il gol della Spagna e la 99 minuta.
7: È stato bene, il spiel ho anche guardato, ma è stato un traurig che il Portogallo a casa va, ma si gehört dazu.
6: La terrada per la squadra portoghese è naturalmente enorme. Quai munte denton bu discordia denter Portugal e la Spagna. Tenor Silvia Leonor, ein las Nazions Iberiques rivals sulet mainz il pastiet de Balapai.
7: I sage di sind hermanos, oder? Mit den, ja, die sind unsere Nachbarn, die einzigen. So, mit Nachbarn muss man gut haben.
6: Tutines habi alas imagina, feg bain coi tuni oz en sia patria.
7: Heute kritisieren sie voll, was nicht gut gemacht haben, denn morgen wird es schon alle vergessen und geht's weiter.
6: E probabel vaje vine von pel Grandstar Cristiano Ronaldo, che aveva detto a un aldi avon al Duke, am porti buccia che capetti, el sapi buffas quic, a se setz per gudignacque turnier, ai deventi la veglia de Dio. Quels plaints in a sort credo e per Ezechiel.
3: Le parole di Ronaldo sono le mie, proprio le stesse. Io anche penso così. Abbiamo fatto il meglio che era possibile fare. Allora, non è stata fortuna per noi, niente più.
6: E è chiaro che per portoghese e portoghese, Cristiano Ronaldo deplica una leggenda vivente del Balapoi che spiace se il vostro turnier mondiale abbandonava il piazza in larmes. Tenton, os? Ti capite, os, l'equipe portoghese a io tornata a casa, per ci veni os teniu il spolis dentro portoghese e portoghese a Lyon?
4: Siamo qua in Svizzera, la Svizzera dai tutti a noi, no? Dai lo soldo, dobbiamo anche guardare un po' per la Svizzera. La Svizzera anche non è stato male fino adesso, può essere che sì, che fai una bella sorpresa, no?
7: Ja, jetzt ist natürlich, wenn man in der Schweiz lebt, am Schluss sind wir mehr da als in Portugal und dann ist schon die Schweiz dran. Heute das Spiel Schweiz gegen Kolumbien bin ich sicher für die Schweiz. Equipa Portuguesa é que está no meu coração, mas esta noite estou pela Suíça.
6: Yeah, questa sera venimos todos a tener per la medema squadra il Polish, estão as portugues, sco é la espanhola de Lyon. Mentre diz-lo, vem meu cor espanhol sur Silvan. Pus poi a batter sulette main per la selezion spagnola.
1: Anche però è martedì sera e questa sera toccia alla Svizzera. Svizzera incontra la Colombia, nox dagna in città. Anche allora si vede la cinque mesa alla mezz'ora da sport. Che sto Gabi De Gonda, c'è stata la comunità portoghese per Bec Vanagloria, va in per vodar e ci sta coger i polsi il de si va cien crudosor a cal campionati mondiali da Balapè. 5 a 17 è il che è il studio della nostra parte di Magazzini della Sera. Prisca Bundi, responsabile per i contigni. Corinna Schmidt, o procuro per le novità. Dai microfono a sua compagnia, Toni Poltera. Alla mesa, scudeci dati la mesura del sport e lo danno in allora CTP exact se la partita da questa sera. Svizzera incontra la Colombia.

0: Bones and Bone, Mystical, Magical. Speranza vigni che sera in Notch Magica che ci portoccia i Balapè Svizzera. La partita della Svizzera contro la Columbia. La Svizzera ci lese per la prima edda sia di 1954. Passa da Anton se no far puspede in pass an il card finale. Realistic, ei, dipende naturalmente era scucinze vet Londer il colombianz de Navad, ma soprattutto era scucci Chaka, Kanji, Elvedi e compagnia in an forma. Il details e la prevista da sport che la facenze an pack moment.
1: LTL unico. Simpatico.
0: Seir è ci in nazion tigna its polars, a mince cas che la nazion ci è fan da Balapè e ci spera ci la veia della nazionale Svizzera possa anche eir lung e cuzzar dei an its Stati Unies, Mexico e Canada che ci partoce cal campionati mondiale.

0: il campionat mundial de balapè per RTR.
1: Ciao sera alla Sdis Gioia la Svizzera io c'ho al finale contro la Columbia e una nazione antica c'è in davanti la televisione e forse non c'è in public viewing e tigni spoilers a Kobel, Chaka, Kanji, Elvedi e compagnia. E una nazione antica bec del tutto. Giancarlo Candines e lo descrive con enci oggi dus cors anzis brost dus nazions.
2: Per le persone che possiedono il pass svizzer, sco il pass colombian, sind giug con una speciale tensione. Inde dels, oi Pierangelo Rivera Berg, e la mamma che era bius, ed il bab che è colombian. El di avonque giug.
3: Si di, sco i dati un po' in un contralauter, son di operomis dus, do effe bugie nel team della Svizzera. Aber sco che la Colombia e la Svizzera dati in un contralauter, Colombia all the way. Oi veramente in dilemma per moi. La Colombia gudogna ab leider, che in quei dilemma.
2: Quoi il tipo di uomo di 30 saisons che abita Schotze Turic. Il motivo per la sua prognosa ha avventato di fare con due giocatori della Colombia.
3: Io mi chiamo Luis Diaz, che ha toccato un buffo abbia, perché è un assoluto superstar del Bayern München e del Vonies del Liverpool. Può fare la differenza da un James Rodriguez, Eschlentek, Wales, Wales per standard di Balapoi. E lo troviamo in touch, in due touch con il sezionista per fare la differenza in gioco. Cioè io mi chiamo Colombia Udogna.
2: Pierangelo Rivera Berg ha vivuto già giorni in Colombia, la capitale di Bogotà. El non conosce più la tiara. Sa è ciò che il balapoi monta alla popolazione colombiana. Ma oggi in religione.
3: Fe cras, also sono in altro level. Sono la Colombia Udogna in un portone pucal, per esempio in Coppa America, che hanno guadagnato con Vignons, così quasi nazionale Feiertag. Alle Jeut, ha fatto Bubia in Colombia. In cui ha fatto Bubia, lui ha fatto halt Zeugs, che fa il tuo vita in Tegmeren. Ed il Balapoi è il numero 1, sente la religione in Colombia.
2: Ed il giocatore del Balapoi, come per esempio Pibaulin Carlos Valderrama, in Rene Egitta, Niozin Luis Diaz, quei è un deplicamo giocatore per il Pievel Colombian.
3: Il giocatore del Balapoi, in vero mo in astim facci chi volen usin tek pi pau ga per bia biasche per facci chi voleven per pes cosi fossen got de nus
2: al burgois dobel coi e oze un sevenze rabius en so selva veniam ral juga barcelona no che loi actual moin el speres in una victoria per la colombia e con quel che da de barcelona in a grande comunità colombiana mo choi che le svizzere vinde frenals colombians.
1: Andrés Escobar, el ciò scritto, nigi da scrivere e per creare vetlonder, per vedere che la religione tot fanatica di balapeists e fans della Colombia. Cersera, amici cas, Svizzera, Colombia, Spagna, ci dite bene che le storie tragiche scu avant 32 anni per Andrés Escobar e non stiniam i polis per la Svizzera. La 6, ancevlora, c'è la partita. La Argentina contro la Egitto, perché è una partita con una certa tensione, soprattutto dal vista dell'Argentina e l'or Lionel Messi.
0: Il campionato mondiale di balapè per RTR.
4: Presentata da Oxnesport, Swisscom e Hyundai.

0: Finchi Elton John canta in galdils sad songs di davanti a becchen sad day in de trest ortvist di bella per Svizzera e già tot bun. E a casa sera Svizzera contro la Columbia las di stem Svizzera an Schevel che la Davos o ciao al final de quel campionati mondial da bella per. Nox va in domando e in un altro specialist da Balapem, ci stress savec, scusi che le partite sono a fin. Per esempio, la Golia, la nazionale svizzera, Livia Peng da Domat, cioè ci è la maneggia, scusi che la partita va a fitar.
1: Mein tip gegen Columbia ist 2-1 für die Schweiz, weil ich glaube, dass sie defensiv sehr, sehr stabilisiert werden und offensiv jetzt auch in der letzten Spielzeit dann, dass sie sehr gefährlich sind. Von dem her, ich bin 2-1 für die Schweiz.
0: C'è il gol di Livia Peng dei Keim, sto i attaccant Grumansch, Grigiung, il miglior giuider Grigiung di Moment, Fabrizio Cavegni, naturalmente confermare. Ci sei, uscei, ci date dus a degne.
2: Iamanec, il giovane ad essere Olivao Zofic, in due equipe che hanno fatto buone qualità, ma contro la fine, io che in Svizzera fanno dosin.
0: Fabrizio Cavegn, dus egn, Livia Peng, dus egn, ed en gblers pensia dat ni tip dus ad egn, usce ci va in bici d'ans far chitos. Otaci musical manch, don't worry.

0: is falling down.
1: Anche spicire 10 minuti avanti il secondo da voi o chaval final de quel campionato anceva Argentina contro l'Egitto. Ni inzaves erdec i duel delle due numere 10. Denavart Lionel Messi da Chalavart Mohamed Salah. E sinds vada sin la veia ci enze iam finosa in stodecra e per l'Argentina è c'è una sorpresa sinz è nia in tenkel o ciao al final per c'è incontro Cap Verde in so giogi da combatter relativamente dei ed intensiv an la prolungazione in se ia o per nec usce iunsch da Cermang il tec Defensor del Tetel, il campione mondiale attuale, allo dovrò forza. Da Cermang però è l'Egipto, l'Egipto ci ho contro l'Australia, ergi da far sur ouras e un gal guadagnia con segetar penalti. Egipto contro Argentina, Salah contro Messi, che è la partita che stasera ci vada a partire dalle 10, a partire da 10 minuti o minuti, così che l'ottava finale anceva. E Frank è una sera plagna tensione che ci perdò ci balapè, Argentina contro Egipto, e se allora a partire dalle 10 la Svizzera contro la Columbia. Ed uscia, i sono scritti per toccia musicale, mancia un po' alla Luis Fonsi e Demi Lovato, se ne veia, ne scucciate e chiamate me la colpa.
2: Hey Fonsi!

0: il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz cun Livia Caduff. Buonasera. Martin Capeder vuol diventar president comunal da Lyon. Il vicepresident della Vischnaunca da Lyon candidesce sco successur de Marcus Beer, ca demissionau sco president della Vischnaunca per motivs de sanatat si la fin di Lyon. Qua il independent da 49 ans dicion virs la FMR. Tocca a nos a Martin Capeder, il sulet candidat per las elecziuns til 27 de settember. Ils dus candidats che eran buveni elegi avon 4 ans, Claudio Quinter dal Center e Silvio Dietrich dalla Partida Socialdemocratica, hagien bu interès da candidat quella gada. La Dercira Superiura Grigiuna ha per la seconda gada spustau la procedura d'appellazione contro gli anteriur derjader cantonal. La defensione ha gifas la domanda da spustau la procedura, quella alla direzione della procedura concediu, comunicasce la Dercira Superiura. E in prima istanza aveva la Dercira Regionale Plessur declarau il accusau culpons per vida violazione sessuale e smanaccia di una practicanta. Oriunda main fu il process già staus il mars. Schivata nor il Cusel federal, dessen tot las unfrendas de violenza sexuala e il futur surveni prestazions d'accident. Actual main va la abus sexual an vers personas senza scientia busco accident. Quella large des veni serata antras in amidada de leja. E la consultazione fronte a quella proposta sin gran sostegn, ma la PPS refusesce la faccenda. È la tema d'antarauter de plicuosts. Venina antierina prevista da Ballapai. Al campionato mondiale gioca la Svizzera questa sera alle 10 e l'ottavo final contro la Colombia. Il sudamericano avessero d'anton essere in adiranus per il Svizzers, per qualche exact scuola svizzera alla Colombia è un po' perso in giù in quel campionato mondiale. In Bienomen pudest anton essere il stadion, il giù che è nominato in il stadion a Vancouver, Leoniu che la Svizzera ha già guadagnato 2 partite. Si garteggia alla Svizzera l'uvinque ad essere la prima qualificazione per in quartfinal ad in campionati mondiali da pi il 1954. Tom Perozz ad in abbiala sera.
2: In extangis anche poti Ballapè, la sera soncia. Con la sera della sera spi Ballapè Svizzer, Columbia Specia, la Pegnamera è da fare i passi nel card final. E Spicir ci funziona con Daniela Vital, ella ci organizza i sviades, ancora ex con la nazionale da Ballapè.
3: È una grande fortuna che posso visitare tutti gli uomini della Nazi. Questo è un grande privilegio di avere un momento che è enorm der Tor Süd und die Atmosphäre speziell.
2: Schon 4 Campionati Mondiali da Ballapè e la Strada Tirs, scucci è da organizzare, sinz so persive della partita, scucci vo an avant e ci times ci en picchiaz, che i racchintla la specialista an 10 minuti scotternox, al microfono Toni Poltera.

0: Survivor, Eye of the Tiger, saves esser la musica de motivazione per la nazionale svizzera da questa sera. Vancouver, Canada, e lì in momento con meles da svizzers ci saranno tutti nervosi. Questa sera, als dis, gioia già la nazionale svizzera io c'è al finale di campionati mondiali contro Colombia e degna ci nero era d'essere nel stadion è Daniela Vital. Oriunda da Sent, ed ella ha una funzione tutto speciale, si va per Balapè, ed insomma per Viades, Giancarlo Candines.
1: Ella è un po' la quarta gara in campionato mondiale. Quando un po' per fare vacanze e godere gli giugs, ma Daniela Vital lavora per l'agentura di Viadi Travel Club, con i partenari della Federazione di Balapè Svizzera.
2: Mia responsabilità in questa agentura è per tutta l'organizzazione dei viaggi e degli hotel della squadra di Balapè, also della Nazi. E durante questo campionato mondiale sono però esclusivamente responsabile per la gruppa di giornalisti e giornalisti svizzeri che viaggiano da voi alla squadra svizzera.
1: Quel monte dentro auto organizzare gols e hotel e dettagli. Pia e la Sean Judemarat per hotels a San Francisco, Los Angeles, né a Vancouver. Ed importante è Edine de Maracle Hotel o il tir della Plaza Viatica, né il tir del Stadion de Balapoi. E la più grande sfida?
2: Ma è penso in sé, sì, la più grande sfida è di coordinare tutto ciò bene. Ci hanno detto in postutto in giù le aspettative inutili, però una squadra è molto importante perché i viaggi sono molto spesso e sovente. E da quella parte è davvero che io sto su e puntualmente e che tutti arrivano al dritto momento, al dritto luogo.
1: In campionato mondiale di Balapè, oggi per Daniela Vital e suo team è un evento più speciale, un evento di tutta un'altra dimensione che qualche organizzazione in Sioc. E dove c'è più tempo, c'è più planizzazione. E noi vogliamo dire che durante il campionato mondiale 2026 è il responsabile per che i giornalisti e le giornaliste sorvegliano hotel e sgolz. E specialmente durante la fase del KO trovi bien flexibilità.
2: Qua vuol dire che sto essere preparato su tutte le possibilità, se no crodai in un'ora dopo questo match, allora vengono a dire tutti insieme che c'è in voi in Svizzera e pacchettare insieme con io. Se non arrivai però in avanti e guadagnai nel match, allora vai fin già in avanti, vai in botta nella prossima città e qua è l'ora proprio hai erfice intensiv, con cui ci sto subito dopo il match. Ir il computer e riservare co ci va in avanti.
1: Monte Pia, gudogna le Svizzere questa sera incontro la Colombia, all'ingiadinese d'organizzare Sgol all'hotel di Kansas City, no che le Svizzere desse il quartfinal. Scottir mince giugo della nazionale, ben Daniela Vital, e questa sera desse al stadion. Quoi, segge il momento no che le sappi proprio in gudì.
2: Questo è un grande privilegio di avere momenti che ho enormi di avere questi stadion grandi e questo è un momento in cui c'è una posa e posso proprio dire perché durante il match sono in sé tutti i miei clienti occupati e non ha in quel senso in giù un'incombenza.
1: Il stress in cui è esperto che il giugno è fin. A Mabuyen prendes ella o Central Jugend contro la Colombia via dossi un laptop ad organizzare tutto il necessario per viadia Kansas City.
0: E ci so forse tanti per Kansas City, i Svizzeri sono in caso che hanno la agina pe, ni sen l'agina testa, si godogna in questa sera incontro la Colombia. Svizzeri che è per enci ad us corse an il pez. Svizzer e Colombia, svizzeri che è per Pier Angelo Rivera. Ok, ninjana savec, si va ci, sava in da preda, noa e cura, dove e quando, Benji e

0: dove e quando.
1: Tot ch'elze e ch'ellas c'on facil tipci, l'Egipta se getta oz contro l'Argentina in gol, a ch'elz posa dec. Ch'el tip ne da schon ne da bun, perché si va da 15 minuti smagna l'Egipta, non na da manch cun in a null. Contro l'Argentina, in bellezza gol con la testa sia di una flanca da Mangdrec o Ibrahim Yasser Amtucia contro pie i goli e magna uscia con in a null. La Egipta contro l'Argentina. Noi però concentriamo in la partita di questa sera alla 10, Svizzera contro la Colombia. E lo vengono lì a sapere che è per in ci ho due scorsi ogni pezzo, il colombiano ed il svizzero. E ci voglio sapere che più esatto è Giancarlo Candines.
2: Per le persone che possiedono il pass svizzero, sco il pass colombiano, si induc con una speciale tensione. In de dels, oi Pierangelo Rivera Berg. E la mamma che era bius, ed il bab che è colombiano. El di avon quei giug.
3: Si di, scuidate un po' in un controllauter. Sono io però mi giusto, ho fatto bugie nel team della Svizzera. Ah, ma scocca la Colombia e la Svizzera dati in un conto l'altro, Colombia all the way. È veramente un dilemma per noi. La Colombia godogna ad leider, che è in quel dilemma.
2: Quoi è il tipo di uomo di 30 seasons che abita Schotze Turic. Il motivo per sua prognosa è ora tutto di fare con due

0: tradiziun colombiana. Ei soigi ina religiun.
1: Fe cras, also schon in alter level. Schon la Colombia gudogna in important pucal, per exemple in la Copa America, che han gudognau von Vignons, così quasi national feiertag. Alle jeut, halt bubia in la Colombia, gutias bubia, lo und kurs halt zügska, fall tu vit in temeran. Also Balapoy numero 1, so in la religion in Colombia.
0: Ad els giugadurs de Balapoy, sco per exemple Pibaulin Carlos Valderrama, in Rene Egita, Niozin Luis Diaz, quoi ein de plica mo giugadurs pel pievel colombian?
1: Os giugadurs de Balapoy, ein vera mo in astin faci chi volen, us in tec Pibau, ca per bia, bia astin vini faci chi voleven, per sco si fossin got de nus.
0: El Burgois Dobel, coi e oze un sevenzer abius en sur selva, vigna maral giuga Barcelona, no che loi actual moin. El spera sen in a victoria per la Colombia, e con quel caidà de Barcelona in a gronda comunitat colombiana. Ma cioi, se le Svizzere vinda frenals colombians.
1: Quei subias, lui, c'è, c'è, un staatstrauer.
2: E allora dati quasi la catastrofa da sport in Colombia. Non c'è neanche un cheat se la partita Brasile-Argentina incontra l'Egitto e calciò due tipici e l'Argentina fon in gol calciò osa tenere qui spoilers a Lionel Messi e il ciomes cento la balla sul punto di penalti e dusia se è egualizzar per l'Argentina e la mincicas osa tolla attenzione ci vardas ni è se la spatlas di star di Argentina Lionel Messi la numra di Stocel ni Tocel Bec terkel pari in Adegn ni Tocel Bec e di Eusche e cel Tocel Bec i grand star Lionel Messi oggi la chance da penalti e farkel in Adegn ma i goli egiptian kel enia da far la parada e evitar il gol da Lionel Messi. E uscia è il sport che ci produce penaltis e beach penaltis e insomma la chance in quel GM in quel weekend per già a quel campionati ma er it's grand stars on angal nerva e don beach tucia o san calcas Lionel Messi. Se è to un po' debolet in sto però erdic di grand star Lionel Messi uscia ci stat anche degna in a nol per l'Egitto incontra l'Argentina. Sei da Soncia, dice Sed da Fanadoc, la dice la partita Svizzera incontra la Colombia, si terletz tu mamma Reynitz, a sei cram scuci che è a finica la partita e se non sappagna di internet rtr.ch, naturalmente nitz ir ad essere informos da mincia moment e mincia gol ci dat. Da mi vart Physical Sto ein Mikrofon als auch Kompanie Toni Poltera faze in a bella sera galdi e faze pulit e tot vin bon. Sabrina Carpenter, Man Child.

Or dal chalender dal paur. Curcial nüvel va vers Samignun, va in tridora in Grischun. Curcial nüvel tira vers Vuclina, va in bell'ora in Engiadina.

0: il di dal RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Martin Capeder vuol diventare presidente comunale da Lyon. Il vicepresidente della Vischnaunca da Lyon candidesce sco successur da Marcus Beer, che demissionau sco presidente della Vischnaunca per motivi di sanità, sulla fin di Lyon. Qua il indipendente da 49 anni, dice un vers la FMR. Tocca a nos ai Martin Capeder il solet candidat per le elezioni del 27 de settembre. Ils dus candidats che erano buoni elegi avon quattro ans, Claudio Quinter dal Center e Silvio Dietrich dalla Partita Socialdemocratica, hanno un buon interesse da candidare quella gada. La Dercira Superiore Grigiuna ha per la seconda gada spostato la procedura d'appellazione contro gli anteriori dergiader cantonal. La Defensione ha fatto la domanda di spostare la procedura, quella alla direzione della procedura concediu, comunicasse la Dercira Superiore. Ella in prima istanza aveva la Dercira Regionale Plessur declarato gli accusati culpons per vida violazione sessuale e smanaccia di una praticante. Oriunda main fu il processo già staus il mars. Civata nor il Cusel federal, dessen tot las umfrendas de violenza sexuala el futur surveni prestazions d'accident. Actual main val abus sexual an vers personas senza scientia busco accident. Quella large des veni serata antras in amidada de leja. E la consultazione fronte a quella proposta sin gran sostegn, ma la PPS refusesce la faccenda. È la tema d'antarauter de pli costs. Venina antierina prevista da Ballapai. Al campionato mondiale gioca la Svizzera questa sera alle 10 e lo chiave finale contro la Colombia. I sudamericani avessero d'anton essere in adira nus per i svizzers. Per qualche exact scuola svizzera, alla Colombia è un po' perso in giuca in quel campionato mondiale. In Bienomen potesse d'anton essere il stadion, il giuca in un adamain il stadion a Vancouver, Leoniu che la Svizzera ha già guadagnato due partite. Si garteggia alla Svizzera l'uvinque ad essere la prima qualificazione per in quartfinale ad un campionato mondiale da pi il 1954. Tom Perotz di Nabiala Sera.
0: La Saira da RTL.

RTR. Per vus al puls della musica. Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

«Eu non ha otter» da Andri Pir. «Eu non ha otter come ogliada averten gio ci splaccien vos in butamainz. Varai all'armas a vonda per tils naiantar»

Proverbis. Curchal nüvel va vers Muntafun, plova in minche chantun. Curchal nüvel va vers Voclina, va in bell'ora in Engiadina.

Senza fuoco. Darnold Spescher. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?